0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Radio Puglia sono le 6:32.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 5 giugno 2026. È il 156esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La chiesa ricorda San Bonifacio Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Walter. Il nome ha origine germanica e significa che comanda l'esercito. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ametista.
1: Accadde oggi.
2: Il 5 giugno del 1981 inizia ufficialmente l'epidemia di AIDS, con il riconoscimento ufficiale di 5 casi a Los Angeles. In principio la malattia non ha un nome ufficiale e il termine AIDS viene introdotto nel luglio 1982 e utilizzato come corretta definizione della malattia dal settembre 1982. L'identificazione positiva del virus HIV-1 viene dal Congo nel 1959 e gli studi genetici del 1960 indicano che il virus è passato nella popolazione umana dagli scimpanzé circa 50 anni prima. Uno studio del 2007 afferma poi che un ceppo di HIV-1, probabilmente spostato dall'Africa ad Haiti, è entrato negli Stati Uniti intorno al 1969.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 5 giugno ricordiamo Ken Follett, Enrico Ruggeri, Stefania Sandrelli.
1: Le frasi del cinema.
2: Non devi aver paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai. Dal film Mine Vaganti.
1: Proverbio del giorno.
3: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto una buona giornata a tutti. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Pronti per l'oroscopo della giornata? Cominciamo dall'Ariete. Progetti di lavoro delicati? Gli astri vi mettono in guardia. Un'insidia si nasconde dietro l'angolo, pronta a saltar fuori nel momento meno opportuno per ostacolarvi. Agite con prudenza, non date nulla per scontato. Sottotono anche il settore affettivo. Toro, continua il favore del destino con occasioni d'oro per far valere la vostra intelligenza e mettere in cantiere nuove idee, nuovi piani di lavoro. Potrete realizzare un progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa. Gemelli, oggi toglietevi qualche sassolino dalle scarpe. Toglietevi di dosso alcuni grossi pesi, fra cui quello di una storia d'amore ormai giunta al capolinea o di un'amicizia che non è più adatta a voi. Non avrete più tempo per sentirvi soli perché la professione nei prossimi giorni vi terrà molto occupati. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leone, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, di cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete quindi l'opportunità di attuare qualcosa che vi darà molta soddisfazione e intrecciare amicizie che vi torneranno utili. Vergine, giornata no. Nella sfera professionale si verificherà quel che temete. Una certa agitazione di fondo e un po' di maretta con i colleghi vi predisporranno a momenti di tensione che potranno rallentare il lavoro e guastarvi la giornata. Bilancia, non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. Organizzatevi meglio sul lavoro e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze della persona amata. Scorpione, una buona giornata, siete euforici e in gran forma e l'ottimismo può indurvi a fare qualche spesa pazza. Va benissimo se lo fate per voi stessi, siete in ascese, oggi ve lo potete permettere. Un amico, un collega o un parente in difficoltà richiederà il vostro intervento, il vostro aiuto, non tiratevi indietro. Sagittario, oggi evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici. Non reagite ad eventuali attacchi o a ciò che interpretate come provocazione. Fate in modo di essere sempre sorridenti, concilianti e comprensivi anche quando dentro di voi si scatena la voglia di strangolare qualcuno. Capricorno, si prevede un giorno con qualche alto e basso nel lavoro, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Eseguite al meglio i compiti affidati e tutto andrà per il meglio. Sarà una giornata eccellente invece per chi ha un'attività autonoma. Acquario, si annuncia un'ottima giornata. Grazie a un cielo amico domineranno su tutto le sensazioni di appagamento, l'ottimismo, la socievolezza e il benessere, il che esalterà la vostra natura vivace e la capacità di avviare azioni costruttive in ogni contesto. Pesci, giornata un po' nervosetta. Oggi meglio non tirare troppo la corda. Molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute se avvertite stanchezza e non peccate di ingenuità nelle faccende personali. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione in aumento per una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata, con tempo stabile e assolato ovunque, quindi un fine settimana con nuovamente tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il sud-est, con temperature in aumento, caldo estivo ma senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 57 minuti.
3: Radio Puglia News.
4: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'UNIFIL. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione in aumento per una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata con tempo stabile e assolato ovunque, quindi un fine settimana con nuovamente tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il sud-est con temperature in aumento, caldo estivo ma senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: mamma mia, stamattina non sono riuscita neanche a farmi la barba. Poi vi racconto.
1: Non possiamo piacere.

0: Maria, fammi fare un augurio a mia moglie, che oggi è il primo giorno di lavoro. In bocca al lupo, amore.
1: Buongiorno, da Conversano, la squadra di Vagno. Cherie vuole ascoltare la canzone Gerusalemme. Buona

0: quando sono sceso di casa dice: ma questa dove cazzo è andata a finire mia moglie? L'ho trovata di testa verso in giù nel bidone. Ha detto: cara, ma proprio adesso ti vuoi morire? Te ne vuoi andare, mi vuoi lasciare solo? E lei insisteva: che insisti? Va a finire che mi rompo pure lo bidone, deve dimagrire.
1: Radio Puglia.

0: stamattina.
1: Una bella giornata, saluto tutta la mia famiglia e che dirti, vado a lavoro, si deve lavorare per forza. Ciamapa, dobbiamo fare il mazzo, Maurizio.
2: Sei una donna così poetica.
1: Buongiorno, Rodo Puglia.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Ehi Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
2: stai senza pensiero.
5: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Sottocosto Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercopri Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sottocosto da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: E meno male che sono riuscita a salvare un bidone stamattina.

0: Maurit, sä oli jo tuttu porta gran.
1: Taka sitten don.
2: Buongiorno Maurizio, innamorato io di Sabina e Teresa. Maurizio, buongiorno. Un bacio, capitano secco, da Sabina e Teresa.

generosa voleva salutare tutte le sue amiche, le ex amiche di lavoro. Lavoriamo alla grande anche stamattina e salutiamo in particolar modo il nostro ex collega Vito Vitti. Ciao Vito Vitti, come

0: tre cappuccini, tre cornetti, un litro d'acqua e tanta voglia di vivere. Comunque sta a pensare ancora a mia moglie. Si voleva suicidare buttandosi nel bidone. Mi stava scassando a tutti il bidone. Mi toccava andare a comprare il bidone nuovo. Non è l'umido, ho detto. Bella è la differenziata.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Anche Antonio dalla Germania, già sveglio, già lavoro, alias Belgroz, seguitelo su YouTube.

Salutiamo tutti gli amici di Fasano, la capitale d'Italia, anche perché il 20 giugno è festa. A Fasano si festeggia anche con la scamiciata, un corteo storico da non perdere. 20 giugno, Fasano.

zio Tommaso. Mi chiamo zio Maurizio. Tommaso da Manopoli, sai che stai pesce, stai medie. Amani, eh?

0: e delle mele. Ti bastano?
1: Buongiorno Maurizio, volevo dire una cosa al mio collega. Donna, mi raccomando, felicissima, ancora gli occhi mi secondo.

c'è stata una signora di Rutigliano che voleva ascoltare, piange il telefono. Maria, e ci dai da questo. Ti ricordi del cuore, vediamo di accontentarti. Qua già stiamo piangendo noi. Mamma mia!

0: Maurizio, saluto ma GJ, tamanti, GJ.
1: Buongiorno Maurizio, oggi colazioniamo con la frittatona di pasta.

0: stockade, searching everywhere from steeplechase to palisades. In any shooting gallery where promises are made to walk away.
1: Buongiorno amore, volevo salutare a Leonardo. Leonardo, ho pirata, tu portasta a mangiare.
2: Had to walk away. Amore, dunque io come ne metto, ci stiamo facendo l'uovo, vuole macchiare una cosa fresca.
3: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia. Stamattina volevamo fare un grande saluto a Gaetano Franco. Non bestemmiare che ti prendiamo a schiaffi.
4: Ciao Maurizio, via Pasquale, qui dove tu, la chi vestra, molte, molte.

0: sembra di capire, scegli me sapica, ma non ci hanno scritto come si chiama, ma sicuramente li avrà capito il messaggio che volevano dedicare Ti vogliamo tanto bene di Gianna Nannini. Cara amica di scegli me sapica, all'anno prossimo allora, ciao e salutaci scegli me sapica, dove anche lì si fa un corteo storico durante l'estate, eh? Grande corteo storico anche non a Scegli me sapica, ma vicino a loro, a Oria precisamente. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi l'almanacco e l'oroscopo.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 5 giugno 2026. È il 156esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Bonifacio Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Walter. Il nome ha origine germanica e significa che comanda l'esercito. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 5 giugno del 1981 inizia ufficialmente l'epidemia di AIDS, con il riconoscimento ufficiale di 5 casi a Los Angeles. In principio la malattia non ha un nome ufficiale e il termine AIDS viene introdotto nel luglio 1982 e utilizzato come corretta definizione della malattia dal settembre 1982. L'identificazione positiva del virus HIV-1 viene dal Congo nel 1959 e gli studi genetici del 1960 indicano che il virus è passato nella popolazione umana dagli scimpanzé circa 50 anni prima. Uno studio del 2007 afferma poi che un ceppo di HIV-1, probabilmente spostato dall'Africa ad Haiti, è entrato negli Stati Uniti intorno al 1969.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 giugno ricordiamo Ken Follett, Enrico Ruggeri, Stefania Sandrelli.
0: Le frasi del cinema.
1: Non devi aver paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai. Dal film Mine Vaganti.
0: Proverbio del giorno.
2: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire. Proverbio francese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto una buona giornata a tutti. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Pronti per l'oroscopo della giornata? Cominciamo dall'Ariete. Progetti di lavoro delicati? Gli astri vi mettono in guardia. Un'insidia si nasconde dietro l'angolo, pronta a saltar fuori nel momento meno opportuno per ostacolarvi. Agite con prudenza, non date nulla per scontato. Sottotono anche il settore affettivo. Toro, continua il favore del destino con occasioni d'oro per far valere la vostra intelligenza e mettere in cantiere nuove idee, nuovi piani di lavoro. Potrete realizzare un progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa. Gemelli, oggi toglietevi qualche sassolino dalle scarpe. Toglietevi di dosso alcuni grossi pesi, fra cui quello di una storia d'amore ormai giunta al capolinea o di un'amicizia che non è più adatta a voi. Non avrete più tempo per sentirvi soli perché la professione nei prossimi giorni vi terrà molto occupati. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leone, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, di cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete quindi l'opportunità di attuare qualcosa che vi darà molta soddisfazione e intrecciare amicizie che vi torneranno utili. Vergine, giornata no, nella sfera professionale si verificherà quel che temete. Una certa agitazione di fondo e un po' di maretta con i colleghi vi predisporranno a momenti di tensione che potranno rallentare il lavoro e guastarvi la giornata. Bilancia, non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. Organizzatevi meglio sul lavoro e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze della persona amata. Scorpione, una buona giornata, siete euforici e in gran forma e l'ottimismo può indurvi a fare qualche spesa pazza. Va benissimo se lo fate per voi stessi, siete in ascesa, oggi ve lo potete permettere. Un amico, un collega o un parente in difficoltà richiederà il vostro intervento, il vostro aiuto, non tiratevi indietro. Sagittario, oggi evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici. Non reagite ad eventuali attacchi o a ciò che interpretate come provocazione. Fate in modo di essere sempre sorridenti, concilianti e comprensivi anche quando dentro di voi si scatena la voglia di strangolare qualcuno. Capricorno, si prevede un giorno con qualche alto e basso nel lavoro, soprattutto se operate le dipendenze altrui. Eseguite al meglio i compiti affidati e tutto andrà per il meglio. Sarà una giornata eccellente invece per chi ha un'attività autonoma. Acquario, si annuncia un'ottima giornata. Grazie a un cielo amico domineranno su tutto le sensazioni di appagamento, l'ottimismo, la socievolezza e il benessere, il che esalterà la vostra natura vivace e la capacità di avviare azioni costruttive in ogni contesto. Pesci, giornata un po' nervosetta. Oggi meglio non tirare troppo la corda. Molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute se avvertite stanchezza e non peccate di ingenuità nelle faccende personali. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

per lasciare il lavoro, oggi ultimo giorno di lavoro, e quindi ritornerà a casa a Ceglie. Ti vogliono tutti bene e tanti saluti da tutta la squadra di Giuliano, D'Annunzia e Company. Ti volevano dedicare Ti vogliamo tanto bene di Gianna Nannini, ma poi nei ricordi del cuore vedremo di accontentarvi con queste canzoni.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti. Lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione in aumento per una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata, con tempo stabile e assolato ovunque, quindi un fine settimana con nuovamente tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il sud-est, con temperature in aumento, caldo estivo ma senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
6: Gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre.
9: Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
12: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: vengo a casa di un signore e non la troviamo, purtroppo non la troviamo, e stiamo decidendo di andarsene al mare questa mattina. Voglio salutare il mio collega Gianni, che è voglioso di lavorare. Saluta sempre le donne sul ciglio della strada che lo salutano, perché noi in Puglia siamo così accoglienti. Mi raccomando, ciao Maurizio, metti una bella canzone di Kid Spacca e Mangia.
1: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di questa radio qui, Radio Puglia. Al mio 3, scatenatevi, 1, 2.

Dico io, quando messaggiate scrivete come vi chiamate, da dove scrivete. C'è una signora che vuole salutare suo marito Lino e le sue figlie dicendogli svegliatevi che è già tardi. Mi sembra di capire che finisce la scuola stasera.

0: Belli in ufficio, Pino Ciavarella in ufficio. E sa per certo che Belli in ufficio, Pino Ciavarella in ufficio.
1: Buongiorno Maurizio, sono Anna di Casa Massima. Saluto la mia squadra albanese, Luli, Elvis, Barbara e Vera e il nostro Pinuccio. Mi puoi mettere una canzone albanese? Grazie, buona giornata.
2: Tra poco, più o meno mezz'ora, un'oretta, ci andiamo.
3: Buongiorno a tutti, comunque Leo, fatti rispettare, sei un gladiatore, sei un gladiatore.

0: saluta anche Angela Liuzzi, insomma, un saluto anche da Federica Alessia, insomma tutta la compagnia. Ci incontreranno domani sera, eh? Taglieremo le unghie domani sera, speriamo che vada tutto bene. Ancora auguri a Marilena da Tina la Pantera, anche da noi di Radio Puglia. C'è la pubblicità, tra poco.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

ci sarà di nuovo l'almanacco e l'oroscopo, saremo insieme fino alle 12.30 oggi, giornata lunghissima, nottata lunghissima senza dormire. Salutiamo gli amici della braceria Vincenzo, dove abbiamo mangiato, come dicevo prima, da spettacolo. Cara generosa, hai mangiato assai ieri sera, ti sei ingrossata di 100 grammi. Un buon anniversario di matrimonio a questa bella donna che si chiama Franca. Gli auguri di buon anniversario arrivano da Celeste, Adriana, Gina e da noi di Radio Puglia. Ti dedichiamo qualche canzone d'amore, in particolar modo ti volevano dedicare questa del volo Grande Amore per te, Franca, stasera.

0: Franca, solo amore, stasera spacchiamo le reti, stendiamo un materasso morbido.
1: Quando penso, penso solo a te.
0: Io lo metterei a molla, fai il rimbalzo. Almeno se si tuffa il marito dalla sponda a sponda, non si fa male. Salta dalla sponda.

0: Filippo presenta il rasoio a tripla azione. La prima solleva i piedi, la seconda procura un'erezione e la terza?
1: La terza ve la lasciamo immaginare, cari coniglietti, perché Filippo...
0: Filippo, con regolazione di eccitazione, taglia linguette, nuovi fori al climazone, è rivoluzionario dentro.
1: Filippo ti sgarra.

0: Un saluto a Tonino Cinquecadonche.
1: Ragazze, mi raccomando, che se non attaccate arriva la...

0: Sta cazzo trati, non sa manco a dire, yo.
1: Buongiorno Maurizio, puoi mettere la canzone cioccolata?
2: L'almanacco del giorno. Venerdì 5 giugno 2026. È il 156esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Bonifacio Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Walter. Il nome ha origine germanica e significa che comanda l'esercito. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 5 giugno del 1981 inizia ufficialmente l'epidemia di AIDS, con il riconoscimento ufficiale di 5 casi a Los Angeles. In principio la malattia non ha un nome ufficiale e il termine AIDS viene introdotto nel luglio 1982 e utilizzato come corretta definizione della malattia dal settembre 1982. L'identificazione positiva del virus HIV-1 viene dal Congo nel 1959 e gli studi genetici del 1960 indicano che il virus è passato nella popolazione umana dagli scimpanzé circa 50 anni prima. Uno studio del 2007 afferma poi che un ceppo di HIV-1, probabilmente spostato dall'Africa ad Haiti, è entrato negli Stati Uniti intorno al 1969. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 5 giugno ricordiamo Ken Follett, Enrico Ruggeri, Stefania Sandrelli.
2: Le frasi del cinema. Non devi aver paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai. Dal film Mine Vaganti. Proverbio del giorno.
3: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire. Proverbio francese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto una buona giornata a tutti. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Pronti per l'oroscopo della giornata? Cominciamo dall'Ariete. Progetti di lavoro delicati? Gli astri vi mettono in guardia. Un'insidia si nasconde dietro l'angolo, pronta a saltar fuori nel momento meno opportuno per ostacolarvi. Agite con prudenza, non date nulla per scontato. Sottotono anche il settore affettivo. Toro, continua il favore del destino con occasioni d'oro per far valere la vostra intelligenza e mettere in cantiere nuove idee, nuovi piani di lavoro. Potrete realizzare un progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa. Gemelli, oggi toglietevi qualche sassolino dalle scarpe. Toglietevi di dosso alcuni grossi pesi, fra cui quello di una storia d'amore ormai giunta al capolinea o di un'amicizia che non è più adatta a voi. Non avrete più tempo per sentirvi soli perché la professione nei prossimi giorni vi terrà molto occupati. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leone, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, di cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete quindi l'opportunità di attuare qualcosa che vi darà molta soddisfazione e intrecciare amicizie che vi torneranno utili. Vergine, giornata no, nella sfera professionale si verificherà quel che temete. Una certa agitazione di fondo e un po' di maretta con i colleghi vi predisporranno a momenti di tensione che potranno rallentare il lavoro e guastarvi la giornata. Bilancia, non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. Organizzatevi meglio sul lavoro e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze della persona amata. Scorpione, una buona giornata, siete euforici e in gran forma e l'ottimismo può indurvi a fare qualche spesa pazza. Va benissimo se lo fate per voi stessi, siete in ascesa, oggi ve lo potete permettere. Un amico, un collega o un parente in difficoltà richiederà il vostro intervento, il vostro aiuto. Non tiratevi indietro. Sagittario, oggi evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici. Non reagite ad eventuali attacchi o a ciò che interpretate come provocazione. Fate in modo di essere sempre sorridenti, concilianti e comprensivi anche quando dentro di voi si scatena la voglia di strangolare qualcuno. Capricorno, si prevede un giorno con qualche alto e basso nel lavoro, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Eseguite al meglio i compiti affidati e tutto andrà per il meglio. Sarà una giornata eccellente invece per chi ha un'attività autonoma. Acquario, si annuncia un'ottima giornata. Grazie a un cielo amico domineranno su tutto le sensazioni di appagamento, l'ottimismo, la socievolezza e il benessere, il che esalterà la vostra natura vivace e la capacità di avviare azioni costruttive in ogni contesto. Pesci, giornata un po' nervosetta. Oggi meglio non tirare troppo la corda. Molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute se avvertite stanchezza e non peccate di ingenuità nelle faccende personali. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: state, dite un nomignolo, un nome e da dove ci state messaggiando e poi il messaggio. Non sempre possiamo mandare tutti i vocali, noi cercheremo di fare del nostro meglio, ma voi anche fate la vostra parte.
1: Radio Puglia.
2: Non possiamo piacere a tutti.

0: devo rimandare un grande saluto a mio padre e un grande bacione. Ciao papà, buongiorno. Maurizio, vorrei anche salutare mia madre che oggi mi ha fatto trovare la colazione pronta. Grazie papà, ti amo tanto.
1: Fate le giovincella garbate che vi ho dato le pettucce, attaccate tutti i tralci.
2: Sono sempre io, Giacomo dell'Assunta.
3: Ciao amore mio, grazie per il saluto. Mi raccomando, fammi qualcosa di buono da mangiare oggi. Anche
4: buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio caro amico Enzo Somma, detto Cioccolata.
5: E vai che si vola! Yuhuu!

0: Bam Bam Bambina.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ti svegli col mal di schiena,

0: fare di matrimonio. Vito la pugna selvatica.
1: Amore, il messaggio si è interrotto. Volevo dire roba di pesce, capito? Pesce, pesce.

0: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione in aumento per una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata, con tempo stabile e assolato ovunque, quindi un fine settimana con nuovamente tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il sud-est, con temperature in aumento, caldo estivo ma senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: perché.
1: Un saluto a tutti gli amici potatori che in questo momento stanno facendo gli alberi sanizi. Dai ragazzi, che il sussidio sta arrivando.
2: Sta uscendo.
0: Falla fermare.
2: È andato via.
0: Sei andata via. Allora addio.
3: Maurizio, stiamo andando a San Ferdinando. Si vola.
4: Buongiorno Radio Puglia, Antonio da Conversano. Maurizio, mi metti il Tourmalet? Grazie.

0: Tu se aqui, ó,
1: un saluto a Umberto della Colla. Vai Umberto!

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
0: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Buongiorno Radio Puglia, c'è un mio collega italo albanese, vuole salutare tutti gli amici suoi. Vai.
1: Di operai di Matteo, Landi, Altine, Edi, Freddy, tutti i pari.
0: Ok, ciao, buongiorno.

0: No, senti, è possibile fare una chiamata in diretta per un compleanno?
1: Grazie amore mio per la dedica!

0: Buongiorno, 9:31. Abbiamo Riccio con una dolce sorpresa questa mattina. Giulia, buongiorno. Come
1: stai? Buongiorno a voi. Tutto bene, tutto bene. E tu, Karatea, come stai?
0: Sono in fermento per questa sera, perché questo è un weekend acceso di attività e di eventi, e siccome abbiamo bisogno di un po' di carica, ora ci ascoltiamo rum e cioccolata e poi ci spariamo l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: E andiamo
0: con lo spazio mattina.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta.

0: 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchegnazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento. Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
0: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Dicevamo, Giulia, 9:34, ci hanno sparato pure la pubblicità, ci vogliono proprio.
1: Ma sì, dai, questa mattina va un po' così, a rilento.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Venerdì 5 giugno 2026. È il 156esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Bonifacio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Walter. Il nome ha origine germanica e significa che comanda l'esercito. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 5 giugno del 1981 inizia ufficialmente l'epidemia di AIDS, con il riconoscimento ufficiale di 5 casi a Los Angeles. In principio la malattia non ha un nome ufficiale e il termine AIDS viene introdotto nel luglio 1982 e utilizzato come corretta definizione della malattia dal settembre 1982. L'identificazione positiva del virus HIV-1 viene dal Congo nel 1959 e gli studi genetici del 1960 indicano che il virus è passato nella popolazione umana dagli scimpanzé circa 50 anni prima. Uno studio del 2007 afferma poi che un ceppo di HIV-1, probabilmente spostato dall'Africa ad Haiti, è entrato negli Stati Uniti intorno al 1969.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 giugno ricordiamo Ken Follett, Enrico Ruggeri, Stefania Sandrelli.
3: Le frasi del cinema.
1: Non devi aver paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai. Dal film Mine Vaganti.
3: Proverbio del giorno.
2: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire. Proverbio francese.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, una buona giornata a tutti. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Pronti per l'oroscopo della giornata? Cominciamo dall'Ariete. Progetti di lavoro delicati? Gli astri vi mettono in guardia. Un'insidia si nasconde dietro l'angolo, pronta a saltar fuori nel momento meno opportuno per ostacolarvi. Agite con prudenza, non date nulla per scontato. Sottotono anche il settore affettivo. Toro, continua il favore del destino con occasioni d'oro per far valere la vostra intelligenza e mettere in cantiere nuove idee, nuovi piani di lavoro. Potrete realizzare un progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa. Gemelli, oggi toglietevi qualche sassolino dalle scarpe. Toglietevi di dosso alcuni grossi pesi, fra cui quello di una storia d'amore ormai giunta al capolinea o di un'amicizia che non è più adatta a voi. Non avrete più tempo per sentirvi soli perché la professione nei prossimi giorni vi terrà molto occupati. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leone, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, di cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete quindi l'opportunità di attuare qualcosa che vi darà molta soddisfazione e intrecciare amicizie che vi torneranno utili. Vergine, giornata no. Nella sfera professionale si verificherà quel che temete. Una certa agitazione di fondo e un po' di maretta con i colleghi vi predisporranno a momenti di tensione che potranno rallentare il lavoro e guastarvi la giornata. Bilancia, non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. Organizzatevi meglio sul lavoro e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze della persona amata. Scorpione, una buona giornata, siete euforici e in gran forma e l'ottimismo può indurvi a fare qualche spesa pazza. Va benissimo se lo fate per voi stessi, siete in ascesa, oggi ve lo potete permettere. Un amico, un collega o un parente in difficoltà richiederà il vostro intervento, il vostro aiuto. Non tiratevi indietro. Sagittario, oggi evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici. Non reagite ad eventuali attacchi o a ciò che interpretate come provocazione. Fate in modo di essere sempre sorridenti, concilianti e comprensivi anche quando dentro di voi si scatena la voglia di strangolare qualcuno. Capricorno, si prevede un giorno con qualche alto e basso nel lavoro, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Eseguite al meglio i compiti affidati e tutto andrà per il meglio. Sarà una giornata eccellente invece per chi ha un'attività autonoma. Acquario, si annuncia un'ottima giornata. Grazie a un cielo amico domineranno su tutto le sensazioni di appagamento, l'ottimismo, la socievolezza e il benessere, il che esalterà la vostra natura vivace e la capacità di avviare azioni costruttive in ogni contesto. Pesci, giornata un po' nervosetta. Oggi meglio non tirare troppo la corda. Molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute se avvertite stanchezza e non peccate di ingenuità nelle faccende personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Buongiorno. buongiorno, ancora buongiorno da Radio Puglia, questo è Spazio Mattina.

0: mistero che, pensate, nel 1993 ha vinto il Festival di Sanremo. Però, ecco, non è l'unica canzone che Enrico Ruggeri ha portato al successo, sempre nella kermesse più famosa d'Italia, ma non solo, perché ha vinto il festival anche nel 1987 con la canzone Si può dare di più. Però quella volta, cara Tea, tu lo sai, no? Era insieme a Gianni Morandi e ad Umberto Tozzi.
1: E aveva un trio d'eccezione. Quanti anni? Quanto è giovane questo Enrico Ruggeri?
0: È davvero giovane, davvero giovane. Sì, sì, beato lui. Lui è nato nel 1957, ricordiamo, cantautore, conduttore radiofonico, conduttore anche televisivo. C'è stato un periodo, ecco, negli anni 90 in cui lo si vedeva, anche i primi degli anni 2000, in cui lo si vedeva la conduzione di un programma televisivo, ed è anche uno scrittore italiano, beh, devo dire un artista
1: a tutto tondo. E ovviamente ha cambiato anche lo stile musicale italiano dal punto di vista del rock. Ora pubblicità.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Auto Abbinante.
4: Dall'autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: 9.52, ancora buon inizio di weekend, venerdì 5 di giugno. Tra un po' ascolteremo i vostri messaggi vocali, ma c'è anche qualche messaggio scritto, giusto Giulia?
1: Sì,
0: che ci è arrivato.
1: Dobbiamo salutare un po' di persone, un po' di amici. Anna Dalla Malunga che saluta e fa gli auguri a Francesca, tanti auguri di buon compleanno cara Francesca. E poi c'è anche Loredana da Martina Franca che, pensate, domani ha un impegno davvero importantissimo perché è il matrimonio dei loro genitori, i suoi genitori.
0: Bellissimo.
1: Giuseppe e Daniela.
0: Immagino
1: Bellissimo.
0: Porterà le fedi, non lo so, li accompagnerà.
1: Non sappiamo.
0: Auguri ragazzi.
1: Vabbè, i confetti portateci comunque.

0: E ricordiamo il nostro numero di WhatsApp per scriverci, che è il
1: 333-166-5757.
0: Aspettiamo i vostri messaggi vocali e scritti e tra poco, ora pubblicità.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080-473-4686.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Buongiorno Radio Puglia, salutiamo tutti gli albanesi con questa canzone, buongiorno.
1: Noi scopriamo sempre brani nuovi in tutto il mondo.
2: Eh sì.

0: Buongiorno Radio Puglia, io volevo fare gli auguri a un'amica mia di buon compleanno. Io sono Anna di La Malunga, faccio tantissimi auguri a Francesca di Fasano che lavora presso la ditta di Pentassuglia Fasano, con tantissimi auguri di buon compleanno da parte nostra. Auguri Francesca e un saluto a tutti voi di Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Buongiorno Radio Puglia,
1: grazie.
0: Io volevo fare gli auguri a un'amica mia di...
1: Perché Giulia, se li hai fatti tu non vanno bene, li deve fare lei.
2: È giusto. Ci sta. Raddoppiamo. Gli anni no, gli anni
1: no. No, gli anni no.
2: Non sia mai.
1: Questa è anche una richiesta del nostro amico di Polignano a Mare.

0: che tuffo proprio negli anni 90, ragazzi. E oggi mi sono sentita più giovane, grazie a te. Cioè ero lì, capito, con il cioè in mano, già, va bene, con tutti i
1: è
0: miei
1: una via di mezzo tra il tra i ricordi del cuore, no?
0: Esatto,
1: cioè, la modernità.
0: Massimo Di Cataldo, devi sapere che io avevo una predilizione per questo cantante.
1: Ecco, cioè, ero perché proprio... andiamo d'accordissimo.
0: Sì,
1: io ero sotto al palco di Turi nel 98.
0: Come si fa?
1: E quando l'ho intervistato è stata un'emozione unica.
0: Che
1: era come
0: meraviglia.
1: Intervistare Ultimo per le ragazze.
0: Che meraviglia, ma che ne sanno i 2000. È stato il mio primo autografo, ecco, diciamo così. Va bene, però adesso parliamo, ecco, andiamo avanti. Continuiamo con i nostri saluti e con tutti voi che ci ascoltate, davvero siete tantissimi, e quindi scusate se ogni tanto magari andiamo un po' avanti, un po' indietro, però ci siamo e vi saluteremo tutti. Innanzitutto, ecco, iniziamo proprio da molto lontano, dalla fredda Helsinki addirittura, perché c'è il nostro amico Vito che ci ascolta ed è anche il suo compleanno. Tanti auguri Vito, tantissimi auguri, ti metteremo una canzone e te la dedichiamo proprio.
1: Mandaci
0: per
1: una
0: farti
1: foto,
0: gli auguri.
1: Che tempo fa lì.
0: Infatti,
1: curiosa,
0: neve, chissà, si sarà freschi. Noi qua a boccheggiare, vabbè. E poi c'è anche la nostra amica Rosa che vuole salutare il suo caro marito Lino con una canzone. Ma Tea, oggi le richieste sono davvero.
1: Infatti,
0: cioè,
1: noi cerchiamo di fare il possibile, ma poi c'è il momento delle richieste ad hoc. Noi
0: adesso
1: faremo il possibile.
0: Cercheremo di accontentarvi tutti. E poi c'è anche Franca da Castellana Grotti, anche lei che ci saluta. Damiano, insomma, ci sono davvero tantissimi radioascoltatori nostri affezionatissimi e noi siamo contenti di avervi tutti qua insieme a noi.
1: E allora ricordiamo che stiamo raccogliendo anche gli auguri di buon compleanno, alcuni ci hanno già scritto fino alle 10:30, così poi procederemo con gli auguri di buon compleanno. Non possiamo chiamare direttamente Ruggeri, anche se abbiamo intervistato
0: quello,
1: non ricordo,
0: ecco.
1: Magari possiamo fare una sorpresa. Vediamo se abbiamo anche ancora il suo numero, ma chiameremo i nostri amati e protagonisti che sono i radioascoltatori, che sono importantissimi quanto il nostro famosissimo Renato Ruggeri, perché ognuno di noi è super super famoso. E ora continuiamo con i nostri. Lui è un po'. Non siamo tanto sorcine.
0: No,
1: diciamo,
0: noi no,
1: non siamo proprio
0: vero.
1: Di quella fascia da sorcino, ma.
0: Però è un grande.
1: Comunque lui. Cercaci o cercami.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno, sono Angela da Conversano e saluto Giulia, un vero piacere sentirti in radio perché è una tua compaesana.
1: Ma grazie, ma ciao figlia del Conte, ciao, ma dove sei? Sul castello?

0: Buongiorno amici di Radio Puglia, Mina da Bari. Allora, ieri è stato il compleanno di mio marito e non ho avuto la possibilità di chiamarvi, cioè non ho avuto modo di chiamarvi per impegni di lavoro, che volevo dedicare una canzone a mio marito, praticamente Lucio Dalla, Caruso, te la dedico per i suoi 56 anni, se possibile, grazie mille.
1: Tesoro, grazie per il tuo messaggio, vuol dire che il marito ovviamente ce l'abbiamo davanti tutti i giorni e non ce lo possiamo dimenticare, e anche tardi l'affetto e l'amore della nostra cara amica è ovviamente apprezzabilissimo.
2: Bellissimo.
1: Marito, dove sei? Fatti sentire, questa è tutta per te.
3: Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: 28 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Buongiorno Radio Puglia, qui siamo in viaggio sulla strada di Altamura. Un saluto a tutta la Puglia. Un abbraccio da Milena e Maria.
1: Buongiorno Rosangela. E te a che fine hai fatto? Non volevi tornare da Vienna? È da tempo che non la sento.
2: È bellissimo perché Giulia ci hanno scambiato a te o a me per Rosangela, perché noi siamo una cosa sola. E quando mi dicono ciao Maurizio, e dico ah, oggi c'ho proprio la voce da trans.
3: Ma ciao, ciao
2: Antonio,
3: a tutti.
2: Antonio ci ha scritto da la Germania. E lui ha detto dove te? No, non sono a Vienna, vorrei esserci ancora sicuramente, molto a Helsinki dal nostro amico, c'è cioè chi ci scrive già Guernica, dal Canada salutiamo il nostro amico da Toronto Joe, tutti gli amici di Lussemburgo,
3: da tutto il mondo,
2: mondo che ci ascoltano perché amano la Puglia. E anche chi viene in Puglia, si innamora della Puglia, ci ascolta a Roma, a Firenze, perché è un pezzo di Puglia, lo portiamo noi con la nostra musica
3: e andiamo

0: salutare Loredana da Martina Franca, che ci ha richiesto un brano di Gigi D'Alessio, quindi ciao Loredana, buona giornata anche a te. E poi dobbiamo anche salutare Pachi da Bitonto, che fa gli auguri a Veronica, la sua amica Veronica, non solo da parte sua ma anche di tutto lo staff di MAPI. E poi anche dobbiamo salutare Vincenzo da Modugno, che saluta anche lui tutti i suoi colleghi.
1: Ma respirare, come potremmo fare senza
0: respirare,
1: l'aria?
0: Respirare. Ossigeno.
1: Oggi che giorno è? Oggi è 5 giugno ed è?
0: Ed è proprio la giornata dedicata all'ambiente, giornata mondiale dell'ambiente. L'UNESCO ha infatti istituito questa giornata per ricordarci del nostro amato pianeta e per sottolineare l'importanza della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e dell'impatto che quest'ultimo ha sul benessere dei popoli e sullo sviluppo economico.
1: E noi chiediamo ai nostri radioascoltatori, ma direi, no? Cosa vi spaventa di più e cosa vi piace di più dell'ambiente, no? Tipo mio marito è terrorizzato dai...
0: Beh, alla luce poi dei
1: terremoti,
0: degli ultimi
1: soprattutto
0: fatti.
1: Anche dei fulmini.
0: Ecco, vedi, sì, sono tutte quelle calamità naturali che ci atterriscono, devo dire. Beh, poi, fra l'altro, recentemente, no, un po' terremoto, ma voi l'avete sentito il terremoto l'altro giorno?
1: Io no.
0: Io sì, perché abito al terzo piano e quindi certo che l'ho sentito. E poi qualche giorno fa... uragani, tornado,
1: sì, calamità naturali che influenzano anche il corso della nostra vita. Scriveteci al 333-166-5757 cosa vi spaventa delle calamità naturali e cosa invece vi fa innamorare.

È proprio il caso di dire ti sento i brividi lungo la schiena quando c'è la paura dei terremoti, dei fulmini, anche degli uragani, delle calamità naturali, mentre io adoro

0: Io sono terrorizzato dai serpenti e innamorato del ragù di coniglio che fa mia moglie.
1: Buongiorno Radio Puglia, Antonella da Conversano, a me mi spaventa la benzina 3 euro.
2: Siamo rimasti scioccati sul ragù, c'è stato un secondo di silenzio perché diciamo, voglio dire, l'animale ha paura di un ragù. Animale ma se ne mangi un altro.
3: Capito?
2: Pubblicità vabbè. Ragazzi, tra poco.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più

0: Lombarda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.

0: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.
1: Senti, compagne, bam bam!
2: E il cuore fa bam bam!
3: E questa la...
2: Viaggio a 3000 quando siamo impauriti.
3: Questa la dedichiamo ad Angela.

0: un saluto, giusto?
1: Sì, dobbiamo salutare Angela che ci ha richiesto questa canzone. C'era la sua mamma che ci ascoltava per 20 anni, ci ha ascoltato per 20 anni. Quindi noi salutiamo Angela e ti abbiamo fatto questo piccolo regalo, cara Angela.
0: È dall'Austria, ci hanno mandato delle foto spettacolari.
1: Bellissima, io guarda già sento l'ossigeno, sento proprio di rigenerarmi grazie a queste foto. E dobbiamo salutare Rosita. Ciao Rosita, come stai? Bene?

la giornata mondiale dell'ambiente. L'UNESCO ha infatti deciso di celebrare proprio oggi questa importantissima giornata. Infatti la conferenza sull'ambiente, meglio nota come conferenza di Stoccolma, ha segnato una svolta nello sviluppo della politica ambientale internazionale, il cui obiettivo era quello di sensibilizzare e responsabilizzare sulla tematica ambientale. Quindi noi oggi stiamo aspettando i vostri messaggi, che cosa vi spaventa, però anche che cosa amate di più. Sui nostri recapiti potete scriverci o mandarci anche dei messaggi vocali al 333 166 5757. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Siamo da Castellana, il pennello d'ora.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto a Francesco, la Germania, Angelo di Adelfia.
2: Buongiorno Radio Puglia, potete dire a Leo gentilmente che è un gladiatore, è grande.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Aldo, il figlio di Dreger. Ah, ma mi sembra un brio questi.
1: E c'è chi ci ha ascoltato.
2: Sì, perché Roberto, noi ti salutiamo dalla Spagna, da Guernica. Che bello questo nostro amico radioascoltatore amatissimo, fidelissimo.
1: E qualche altro saluto ci ha scritto appena ora Angela, anche Angela Maria da Conversano, che saluta la sua mamma Anna. E questa, eccola qui, guardate sì. Questa bella richiesta.
3: Buongiorno cara bella di Radio Puglia, volevo fare una dedica alla nostra amica amata Giulia, che sta lavorando dalla ditta Bertoli, vuole la canzone, gli piace, Giulia, intensamente Giulia, dedicata a te per favore, non ricevo mai delle vibrazioni, sta parlando pure lei, andiamo da, ok? Un saluto grande a tutti, buon lavoro ragazzi, per tutti quanti.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo ricordare la scopazione agricola, che è giugno, il mese più bello dell'anno. Amma.
1: Ma grazie, grazie, ma era anche dedicato a me questo.
2: Giulia, ecco, Giulia, vero, male. Non ci avevo fatto caso.
1: No, ma infatti all'inizio pensavo fosse dedicato a me, poi ha detto che insomma la signora era, Giulia era impegnata.
2: Sotto gli alberi delle ciliegie, allora dei tendoni.
1: No, non sono io. Evidentemente non sono io. Però aspetta, Tea, io devo salutare anche un'altra nostra carissima amica, Angela. Noi prima le abbiamo dedicato una canzone di Tommaso Paradiso, però non abbiamo salutato le sue amiche Ada, Sara, Mina, Mina M. Ciao Mina M. Tonia, Antonella e anche la nuora Eleonora. Io spero che Angela tu ci stia ancora ascoltando, ma penso proprio
2: sì,
1: di sì.
2: Noi fanno l'after, 8 ore minimo.
1: Ciao.

0: buongiorno amici di Radio Puglia, vorrei fare una correzione. Quando mandate messaggi vocali vanno troppo veloce e non si capisce niente. Non so se l'avete notato, ok? Grazie mille.
1: E noi non abbiamo i tempi, dobbiamo accelerare, siete in tanti.
2: Uno per, uno per, uno, no, 5 per. 2 per, 2 per.

0: erano soprattutto quelle d'amore. 3331665757. Abbiamo iniziato con un saluto del matrimonio, questa è proprio tipo una tipica canzone di primo ballo.
1: Sì, è proprio... Adesso invitiamo gli sposi al centro della sala, oppure adesso andiamo con le bomboniere. E allora, cara
0: Rosa, Giulia che invece canta, cioè, canto solo in chiesa, ora andremo
1: ai
0: anche a cantare ai matrimoni.
1: Vedi. Allora, cara Rosa, noi questa la dedichiamo a te e tu la dedichi a tuo carissimo marito Lino, Careless Whisper.
2: Sure.

Buongiorno Radio Puglia, senti, volevo fare una dedica ad Angela, una nostra amica che lavora dalla ditta Bertoli, dalle amiche Giulia, Rina e Teresa. Metti la canzone Angela, la spengo io la carrozzella, dedicata tutta per Angela di Adelfia, è di Rutigliano, lei però sta da Adelfia. Ciao Angela, un abbraccio da noi tutte.

0: Aldo Trecherino.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti, Danati. Mamma mia, stamattina siete proprio innamoratissimi. In love, Radio Puglia.
2: Buongiorno Radio Puglia, potete mettere la canzone di Veronica Cioccolata per la mia amica Monica che si sente una tigrotta.
3: E quando si chiamano per soprannome,
4: capito?
3: Tigrotta,
4: tigrotta, capito?
3: Winnie the Pooh, non lo so, tu avevi il soprannome, eh?
4: No, devo sforzarmi un po' per ricordarlo, ma no, credo
3: non
4: di no.
3: Non fa più parte della nostra generazione.
4: No.
3: Perché prima c'erano i snomignoli, no? Come diceva che Cozzaro e Fragolina.
4: Fragolina 86. Va bene, va bene. Salutiamo anche Angela Maria da Conversano, che a sua volta saluta la mamma Anna e il padre Michele. Lei dice: la natura deve essere pulita, senza sporcizia. Vedi, oggi stiamo parlando della giornata mondiale dell'ambiente, sull'ambiente. È importante rispettare, ragazzi, per favore non siate incivili, non gettate le carte per terra,
3: raccoglietele anche se non l'avete buttate voi. Io mi sento a volte prendo, ma quella non è tua, mi raccomando, ma basta lasciare il posto migliore di come lo si è trovato, e soprattutto se non è stata colpa nostra ma possiamo rimediare, perché non farlo? Cosa ci costa?
4: Civiltà,
3: non ci costa
4: civiltà.
3: Nulla.
4: E allora salutiamo Mili Danoci con Raff.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Ragazzi, salvaguardiamo l'ambiente.
6: Strada provinciale produciamo Bari, meno CO2 al chilometro 84. 377.
8: Buongiorno a voi. Mi potete dire a me meno perché te ne vai con Google Metal Clock che devi rientrare, che devi scaricare da domenica. Alessandro,
9: buongiorno Radio Puglia, sempre Antonella da Conversano. Volevo chiedere a tutte quelle persone incivili che vanno al mare, mangiano la focaccia, la birra, che poi la loro immondizia se la devono portare a casa, perché il giorno seguente lì ci va altra gente o loro stessi. Vergognatevi.
7: Ragazzi, salvaguardiamo l'ambiente, produciamo meno CO2. Civiltà, civiltà.
8: Buongiorno Radio Puglia. Mi potete dire a me meno perché te ne vai con furgone e lock lock che devi rientrare, che devi scaricare da domenica. Alessandro,
10: buongiorno Radio Puglia, potete mettere la canzone di Veronica Cioccolata per la mia amica Monica che si sente una tigrotta?

0: è al 3331665757. Restate sempre connessi con noi. L'ambiente, cosa vi fa paura e cosa amate?
1: Notte svanisce, ma c'è ancora luna. Vorrei una ragione, ma non ce n'è.
0: E questa è la magia del vento di Gigi Finizia. Adoro.

0: Pronto, pronto, ci sei?
1: Pronto.
0: Mi sentite? Ci sentite?
1: Sì.
0: Ti senti una tigrotta oggi, Veronica?
1: Ho sentito la tigrotta.
0: Tanti auguri di buon compleanno.
1: Auguri. Grazie, grazie.
0: Da Pacchi e da tutte le colleghe Mappi, che fa pure rima.
1: Grazie, grazie mille.
0: Tantissimi auguri, happy birthday. Dove ti trovi?
1: Grazie, grazie, grazie a tutti.
0: Dove ti trovi ora?
1: A lavorare da Donato.
0: In quale paese? Donato è diventato un'istituzione,
1: sì,
0: paese.
1: Come?
0: Dove state collocate?
1: A laboratorio, Bitonto. Noi facciamo Bitonto.
0: A Bitonto.
1: Di alta qualità.
0: Livelli alti. Hey, tanti auguri, bella!
1: Grazie, grazie, bella.
0: Auguri. Ciao, ciao. Tanti auguri da Radio Puglia, ciao.
2: Ciao.
1: Grazie, grazie.

0: Pronto?
1: Pronto? Benvenuta a Radio Puglia. Pronto? Benvenuta a Radio Puglia.
0: Ci pronto? Sei?
2: Sì,
1: buon
2: pronto.
1: Compleanno. Eccoci. Maria Pia.
0: Tanti auguri.
2: Grazie.
1: Secondo te chi ti ha fatto gli auguri di buon compleanno?
0: Vediamo.
2: Sicuramente la mia amica Tina.
1: Ma invece no, è un uomo, è un uomo.
2: Sì.
1: Alessandro.
0: Che sorpresa. Guarda, non arriva. Se l'aspettava, non se l'aspettava.
1: Vabbè, comunque.
0: Aspetta, sta facendo mente locale.
1: Esatto,
0: quale
1: chi è?
0: Alessandro.
1: Oh, scopriamo uno spasimante, facciamo un danno, un casino. Va bene, comunque tanti auguri.
0: Beh,
1: ehi, Maria
0: prendi
1: Rita,
0: e porta a casa. Prendi e porta a casa.
1: Dove abiti? Dove sei in questo momento? Dove risiedi? Voglio venire a prenderci la torta a casa tua.
0: Sì, sì, sì.
2: A Raccogli Ciliegie sto.
1: In quale paese? Sotto quale albero? Mandaci la posizione.
2: Atturi.
1: E noi ci vediamo questa sera a Turi dalle 19:30 a Sagra della Ciliegia Ferrovia, Sherry Air con Radio Puglia in piazza Silvio Orlandi. Vi aspettiamo lì, portate le cassette alle ciliegie che Maurizio me le sta chiedendo.
2: Va bene.
1: Ciao cara, danzaci nei sogni.
2: Ciao, grazie, ciao.

0: Sarà perché ti amo. Prima abbiamo chiamato Marilena da parte di Tina della Pietra, tanti auguri buon compleanno. Oggi invece siamo in diretta qui con Maria Rita da parte di Alessandro, tanti auguri di buon compleanno. Vedi, abbiamo fatto questa, questo change di auguri.
1: Ciao, sempre auguri sono. Tanti auguri.
2: Grazie.
0: Quanti anni sono?
2: 23.
1: Oh, gioia mia.
0: La voce frizzante.
1: Gioia mia. Che bello.
0: Chi è Alessandro?
3: Radio Puglia.
2: Ah, buongiorno Radio Puglia.
0: Dove
2: buongiorno.
0: Siete? In quale parte
2: in
0: del mondo?
2: A lavorare sotto al sole.
0: Anche voi sotto al sole, ma sì, godetevelo questo sole, queste belle giornate. Allora, oggi è la giornata dell'ambiente, pertanto queste donne sono fortunatissime, anche gli uomini che lavorano in campagna respirano aria pulita.
4: Buongiorno, sono
0: Olivia. Ciao belli, tanti auguri, buon lavoro.
2: Buongiorno Olimpia.
0: Ciao Olimpia.
1: Sento un coro dietro, bellissimo.
2: Olimpia, Maria, Francesca, tanti saluti.
0: Tanti saluti a voi che ci portate. Ciao, che ci portate ciao. Sempre con voi in campagna a lavorare. Ciao.
2: Ciao.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
8: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
9: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: se qualcuno non risponde come Fabio, proviamo, riproviamo, ma poi non abbiamo più tempo, ragazzi. Sì. Salutiamo Sissi da Putignano. C'è qualche altro saluto?
1: Sì, poi dobbiamo salutare anche Irina che ci chiede una canzone di Gigi Finizio, ma l'abbiamo messa davvero poco fa. Però noi ti salutiamo, sei sempre una carissima radioascoltatrice. E poi ancora Laura da Bari che ci ha fatto una richiesta che accontenteremo fra poco.

0: Vibes.
1: La canti, la balli, la ricordi.
2: Radio Puglia.
3: E tra un po' finisce la scuola. Ci ha chiamato un ragazzo di Noicattaro, Lopez, che vuole dedicare un brano alla sua classe seconda MB di Bari, e noi ovviamente ci auspichiamo che i ragazzi siano tutti pronti.
4: Eh sì, dai, ormai siamo agli sgoccioli, forse qualcuno si è anche ritirato, ma c'è ancora questa cosa che ci si può ritirare da scuola?
3: Oh,
4: non lo so.
3: Chiediamolo, fatecelo sapere. 333-166-5757, ci si può ritirare prima della maturità?
1: Radio Puglia.

0: arrivato anche un messaggio bellissimo da parte di Roberto da Guernica in Spagna, che ci ha risposto. Ormai ecco, ci stiamo messaggiando frequentemente questa mattina, e ci scrive: siamo follemente innamorati dell'Italia, della sua storia, della sua cultura, della sua gastronomia, della sua lingua, ma soprattutto della Puglia, dei suoi paesaggi, dei suoi borghi, della tranquillità delle sue strade di pietra bianca, della sua gente, delle sue voci e delle voci di Radio Puglia, che siamo noi. E per tutto quanto credo di aver trovato il mio posto preferito nel mondo. Ma grazie Roberto, che meraviglia i vostri messaggi, grazie.
1: C'è anche chi ci saluta da Altafruit, Mariella, mi salutate Mariella, lui
0: e
1: si chiama Gianni, Gianni Cuore. Ragazzi, ci avete mandato anche dei messaggi molto carini, c'è Sissi anche da Putignano che gli piaceva la canzone prima di Cioccolata, che noi abbracciamo e ci ascolta tutti i giorni, e ricordo di controllare i numeri di telefono di cellulare quando ce le inviate, perché ad esempio volevamo fare una chiamata ma c'è un numero errato. Ora vi chiediamo di controllare, noi dobbiamo andare in pubblicità e torniamo presto anche con le vostre richieste. Questa è Spazio Mattina, in onda con Tea e Giulia, le 11:28 in questo momento preciso di venerdì 5 di giugno. Stiamo parlando della giornata internazionale della

0: Davvero non è realmente ciò che desidero? Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Siamo Giulia e Tea, essere in diretta su Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno.
1: Tanti auguri. Non se l'aspettava, non se l'aspettava.
2: No, no.
0: Sei Angela, giusto? Sei Angela. Gli auguri sono da parte di...
1: Vediamo un po'. Se indovina.
0: È di Monopoli. Sei di Monopoli?
2: Sono di Monopoli.
0: Allora.
2: È una donna?
0: No. Indovina. No.
1: Inizia con la M,
0: Di Monopoli.
2: È un marchetto allora.
0: Sì.
2: E allora, l'unico maschietto che conosco con la lettera M si chiama Marcello.
0: Ma sì!
1: Hai vinto un sacco di auguri da parte nostra.
0: E soprattutto, siccome ci avevano già richiesto la canzone di Angela di Checco Zalone, dedichiamo, andiamo all'ultima diretta e ho detto che ti chiami Angela. Speriamo di non spingere mai nessuna carrozzella.
1: No, quello no. Spingetemela da soli.
2: Direi di no.
0: Quanti anni sono?
2: Si dicono gli anni
0: No, dai. Quanti anni te ne senti?
2: Allora, quanti anni mi sento? Sicuramente la metà di quelli che ho, per cui sono 25.
1: Grande.
0: Tutta per te, Angela di Checco Zalone. Ciao tesoro,
1: auguri.
0: Resta connessa su Radio Puglia, ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Io dico te,

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te, tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella!

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana che si preannuncia nuovamente stabile, ampiamente soleggiato su tutto il sud-est grazie alla rimonta del campo di alta pressione, con temperature che resteranno su valori gradevoli con punte massime sui 28-30 gradi, ma localmente nel Foggiano si arriveranno oltre i 30 gradi. Poi nel corso della prossima settimana possibile aumento delle temperature. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Salutiamo Luca di Bari Vecchia che dedica questa canzone alla mamma Francesca. Ragazzi, non rispondono i vostri amici amati. Tra un po' li facciamo gli auguri in diretta per coloro che non hanno risposto al telefono. Sono

0: stiamo provando a raggiungere ancora, provando a raggiungere Rosaria, ma niente, non ci risponde. Gli auguri sono da parte di Daniela Ruggero, Annalisa e Angelica, ed è la sorella di colei che ha ideato questa sorpresa, che ahimè non può andare a buon fine, cara Daniela, perché lei non ci risponde. Mentre Giulia, chi altro non si riesce a raggiungere?
1: Sì, abbiamo anche Fabio, che compie 50 anni, titolare della DFAST, e facciamo a lui davvero tantissimi, tantissimi carissimi auguri. E poi anche ad Edoardo da parte di Silvio. Abbiamo provato davvero a chiamarlo, ma lo stesso non riusciamo a raggiungerlo, ed è un carissimo amico, quindi da parte di Silvio, ed è anche padrino di battesimo del figlio, quindi immaginate che bella, che bellissima sorpresa, e compie 60 anni, quindi tantissimi auguri, caro Edoardo.
2: Vuoi sentire come ti chiami tu?
3: Ciao.
2: Nicole, di ciao.
4: Ciao Tea, ciao Giulia. Volevo salutare Milly, Anna R, Michelina e Grazia di Palese. Per la gioia di Michelina, di cui si fa ascoltare, ama Michelina, piace tantissimo, se puoi, è da tanto che non lo sente. Ti abbraccio, un bacio, ciao Tea.
5: Buongiorno ragazze, mi fareste una cortesia, gentilmente, potreste dire a Lello, il responsabile, di non maltrattare Leo, che perché si fa tutto tatuaggio, lo sta maltrattando, ora sta zitto, gentilmente, fate questo appello, grazie.
0: Sembra che stia nel bagno e che goccioli qualcosa, sì, fa la doccia, no?
1: Chissà, esci dal bunker.
6: Ciate che salta cioccolattiuc.
0: Ecco, amen, così
1: qua c'è
0: sia.
1: Bisogna, chi cioè, deve, sì, c'è bisogno,
0: sì, di... chi sciacqua le lattughe? Non lo so. Ecco. Fateci un translate a chi vi riferite, a per che cosa è il vostro significato.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, pazzerella.

0: Radio Puglia, buon venerdì a tutti gli ascoltatori. Radio Puglia, da Disco Ring a Supersonic al Festival Bar, abbattiti e vai con la musica. Radio Puglia è con voi.
1: Domani si festeggia, viva il 1978, batte il cuore per Radio Puglia,
2: sì.
1: Lui è Michele da Conversano, perché domani sono 48 anni di Radio Puglia dal 6 giugno 1978. Noi diamo sempre un grande abbraccio al nostro padre Pio Dandola per aver istruito tanti ragazzi nell'era ovviamente delle radio libere, delle radio pirata, e poi in una piccola, diciamo, arrangiata rimessa. Salutiamo anche tutti quelli del ristorante della Fontanina che accoglievano facevano usufruire ai ragazzuoli, che ora non sono più tanto ragazzuoli
2: ma sono ragazzi nell'anima,
1: che usavano quel numero di telefono, perché prima non si usava andare al ristorante come ora, no? Fino a tarda sera, per vivere queste meravigliose atmosfere. Domani chi vuole festeggiare con noi, noi già vi chiediamo ora: come vorreste festeggiare questi 48 anni? E se avete il primo ricordo da condividere con noi legato al primo ascolto della radio, come ci avete scoperto, perché ci avete scoperto e perché continuate a stare con noi. Il numero per inviarci questo vocale.
2: Il numero è il 333-166-5757, aspettiamo con ansia. E trepidazione.
1: Sì, Giulia, tanti auguri. O meglio, tanti auguri per questo nuovo inizio qui a Radio Puglia, soprattutto da Arianna, che c'ha una voce splendida. Con tutto, sai, noi ci conosciamo, ci incontriamo, ma poi
2: magari non
1: abbiamo modo di farci complimenti. Da donna a donna è la cosa più bella, la stima e il rispetto reciproco.
3: La zia!
1: Sono qui,

0: Radio Puglia, sono Loredana da Rutigliano. Niente, tempo fa, girando varie radio, si è fermata la frequenza su Radio Puglia e da quel giorno ho continuato a sentirla perché mi piace davvero tanto, mi piace l'allegria che emana Maurizio e tutti voi. Un forte abbraccio a tutti voi dello staff di Radio Puglia.
1: Grazie, continuate a mandarci messaggi come questo, fateci capire perché siete sempre con noi, siete la nostra famiglia. Radio Puglia, una di famiglia, per voi la testa gira.

0: Buongiorno amici di Radio Puglia, come vi ho conosciuto? Vi ho conosciuto ben 11 anni fa, oggi è il compleanno di mio figlio che compie 11 anni, vi ho conosciuto perché la terapia neonatale, la terapia intensiva neonatale di Acquaviva, del Miulli, aveva la radio sintonizzata su Radio Puglia e quindi da allora tutta la famiglia segue Radio Puglia. Tanti auguri Nicolò.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentista albania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di montaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

andiamo con i saluti che sono tantissimi questa mattina. Luana da Bari che saluta sua nuora Fabiana e la nonna Lucia, e poi Antonella della squadra delle ciliegie di Rosanna, ciao Antonella, allegra allegra, e poi Laura da Bari che ci ha chiesto una canzone che credo più tardi accontenteremo, poi Francesco da Monopoli

0: Buongiorno, sono Angela. Io vi ho conosciuto circa 15-16 anni fa. Mi dedicarono una lettera. All'epoca c'era la lettera con le tre canzoni. Mi dedicarono queste tre canzoni e dall'epoca siete i miei numero uno.
1: Ma che bello ascoltare le vostre voci, le vostre emozioni.
2: Io ricordo quando Giulia andavo giù e raccoglievo la posta.
1: È vero,
2: arrivavano, facevamo questo angolo della posta in cui gli auguri di compleanno, piuttosto che telefonicamente, li facevamo in diretta e c'erano tre canzoni dedicate con annessa motivazione.
1: Ma che bello, che romanticismo. E allora continuiamo con Pietro, che anche lui ci saluta e dice che ci ha conosciuto tramite un suo amico che si chiama Onofrio, e quindi lo salutiamo. E poi c'è anche Enzo da Putignano che dice che ci ascolta dal 1978, grazie Enzo, e ha amato Radio Puglia dal primo momento. E anche ovviamente saluta te Tea, e anche Maurizio, aveva 10 anni quando ha cominciato ad ascoltarci. E poi continuiamo con i saluti. Allora Francesco, che ci chiama da Monopoli, saluta suo nipote Luca, e poi Anna, che saluta l'azienda di Capurso Gusto Pronto, e pensate, ci ascoltano mentre lavorano, ma va e dicono che è sempre un piacere lavorare in nostra compagnia, e anche per noi è un piacere sapervi lì sempre fedelissimi. E adesso Tea, continuiamo.
3: Ciao Tea, sono Jonathan. Ti ricordi quando raccoglievo tutte le avance delle ascoltatrici? Quelle erano belle lettere. Un bacio. Ah, dimenticavo, io vi ascolto da quando ho lavorato in radio. Ciao, sono Jonathan, un bacio a tutti.
2: Ciao Jonathan!
4: Tea, buongiorno, io sono 35 anni che ascolto Radio Puglia e grazie di quel giorno che mi sono per caso sintonizzata su Radio Puglia, e ti dirò, è la mia medicina Radio Puglia. Va bene? Un bacio e una buona giornata. Ciao Tea, ti voglio bene.
2: Ciao cara, noi volevamo dedicare a Jonathan una delle sue canzoni.
1: Sì. Ci sta,
2: sta. Sai quelle cose al momento che ti trovi impreparata? Eccola, quale vuoi ascoltare Giulia? Voglia d'estate, voglia di Radio Puglia, voglia d'estate remix, ora che ho bisogno di te. Oppure abbiamo ancora, c'è sempre la neve, non mi sembra il caso, estate, andrà tutto bene. Balla,
1: c'è l'imbarazzo
2: con me
1: della scelta,
2: c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, soprattutto.
2: Perché salutiamo anche Puglia Noise, che nella nostra famiglia di Radio Puglia, le sue 100 sfumature, che è stato anche l'arrangiatore, l'ideatore delle basi strumentali su cui Jonathan ha cantato. Lui suona anche il piano, la chitarra, cioè abbiamo fatto veramente delle estati meravigliose, oltre che essere molto sexy. Ma Arianna, non essere gelosa, è un amore platonico. Per me Jonathan è asessuato, come tutti gli uomini che bacio in bocca, perché per me l'amicizia maschile conta per assurdo anche più di quella femminile.
1: È importante.
2: Allora, hai fatto la tua scelta.
1: Dai,
2: Giulia,
1: ascoltiamoci Voglia di Radio Puglia, ci stava.
2: Allora, perché poi le sue canzoni diventavano titoli dei tour estivi di Radio Puglia, ragazzi. Ecco a voi.
1: Allora tuffiamoci.

0: Ma ciao!
1: Grazie a voi, ciao, ciao ragazzi, come va?
0: Bene,
2: noi stiamo benissimo, e tu?
0: Molto benissimo, tutto a
1: noi
0: posto.
1: Stiamo bene, anche qui, sotto il caldo di Monopoli, stiamo benissimo.
0: Ma grande. Sei nelle piscine? Dove sei?
1: No, no, non sono in giro a riparare tubi, infetti, signore.
0: Vai signore, il tubista più sexy che c'è. Vabbè, è un giovane
1: la
0: sicuro.
1: Devi venire di spottermi, perché qua poi mi arrivano i messaggi.
0: Vedi, non ti arrivano più, Arianna ti ha blindato. Arianna, per
1: favore. Non facciamo noi. Non facciamo i cognomi.
0: Arianna.
1: Vabbè, ho il piacere di parlare.
0: Gigante.
1: Tanto.
0: Arianna Gigante,
1: ti vogliamo bene.
0: No, c'è Giulia Pace. Nulla.
1: Non la conosco. Piacere.
2: Ci conosceremo.
0: Tu non hai mai fatto Ellen The Killer, non sei stato mai attore, protagonista,
1: no, ragazzi,
0: di Ellen The Killer.
1: Posso fare solo una cosa, quindi io so solo cantare, quindi non
2: grande,
1: non
2: vedi?
1: Fare.
0: Giulia ti potrebbe scritturare per una parte del
2: sì, vieni, facciamo
0: Giussi,
2: bene,
0: salutiamo, mandiamo un bacio
1: bene,
0: a Giussi.
2: Facciamo un casting.
0: Facciamo un casting, qui siamo qui per fare i casting.
1: Va bene, allora, io vi saluto, vi mando un bacio
0: e ti aspettiamo.
2: Ricambiamo.
1: Va bene,
0: ce lo diamo di persona.
1: Buona giornata a tutti. Allora.
0: Ti saluta anche Jingle che mentre tu parli
1: sta graffiando.
0: Perché invece Jonathan ha vissuto nell'era di Brase, perché noi abbiamo pet therapy sempre, un animale c'è, cioè sempre.
1: Era il mio migliore amico, io mi mangiavo i suoi biscotti.
0: Ora invece è tornato il gatto, dopo 14 anni siamo tornati all'origine del gatto. Ciao Jonathan, grazie.
1: Ciao, a presto.
0: C'è Anna da Putignano che dice siamo entrati nella mia vita, ovviamente bisogna chiudere la telefonata, siete entrati nella mia vita che avevate solo 12 anni e praticamente dal primo giorno che il grande Maurizio ha creato Radio Puglia e siete rimasti, perciò dal 6 giugno del 1978 e siete rimasti con me nei momenti belli e brutti.
2: Ma grazie.
0: Tanto lei è nata nel 66, poverino.
2: Abbiamo fatto i conti. Grazie Anna, che bello sentire le vostre emozioni.
0: È vero, c'è Paolo che saluta anche la nostra cara Los Angeles. Paolo, grazie, dice siete uniche, faremo Sissi, la nostra Sissi Putignano, le canzoni che mettete sono meravigliose, voi siete unici.
2: Wow, grazie.
0: Allora, Enza da Putignano invece ci ascolta dal 1979, ha detto aggiustato, mentre Jingle ha fatto cadere il bicchiere del caffè che ora pulirà lui, o lei o meglio, e vi ascolto, sono più appunto da quando avevo 10 anni. Ora spazio alla pubblicità, torniamo dopo.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Ma noi vogliamo anche sapere come vorreste che festeggiassimo il nostro compleanno, che siano 48, 49 o i 50 anni tra poco. Due anni solamente ci dobbiamo preparare, pertanto se avete delle idee come volete che noi festeggiassimo insieme a voi, fatecelo sapere. 333-166-5757, poi magari inventeremo un contest, qualcosa per raccogliere le idee e poi
1: i vostri suggerimenti. Forza,
0: vi aspettiamo. Continuiamo a ballare non solo con le vostre richieste ma con le hit del momento in questo 5 giugno 12:21. Spazio Mattina, vi ricordo che siete in diretta con Tia La Zia e con Giulia. No, perché?
1: Che quando, succede?
0: Quando tu sai, vuoi fare due cose insieme non ce la puoi fare a volte bisogna dire non ce la posso fare.
2: Radio Puglia

0: ragazzi, oggi non ci avete fatto capire niente, per fortuna. Miliardi e milioni. Come ti senti, Giulia Frastornata?
1: No, no, ma cioè si vede? No, si sente. Vabbè, meno male che non si vede. Forse si sente, però va bene, dai. Sì, però Tea, voglio capire, ma la torta oggi non c'è, cioè.
0: No, è domani, mattina Michele ci porta la focaccia a forma di cuore e il vino. Dopodiché noi ci siamo dimenticati di dirvi anche che il 7 domenica ci sarà il TEDx alle Verano, col tema Al centro del margine, dove media partner Radio Puglia, siamo anche media partner del TEDx di Putignano, che invece si svolgerà quest'anno ad ottobre. Pertanto domenica ci saranno per noi due inviati, intervisteranno tutti i 10 speaker che con i loro 18 minuti di speech argomenteranno, rispetto alla loro esperienza di vita e al loro lavoro, sul tema Al centro del margine, tra cui ci sarà anche una famosissima che voi avete visto a Pechino Express, che è Silvia Soleri, che racconterà appunto come influencer attenta molto a dinamiche legate al margine. Voi, se volete partecipare, potete andare sul sito TEDx Leverano, acquistare i biglietti, essere lì domenica dalle 15 alle 18, poi c'è anche una cena, uno spettacolo.
2: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium, con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia, firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Allora, buongiorno Radio Puglia. Bello sarebbe festeggiare il compleanno la mattina appena ti svegli. Entri in cucina e trovi tutti quanti, no? tutte le persone che ti vogliono bene, ovviamente, a te più care, che ti abbracciano, ti danno il bacio.
0: Ma poi, noi volevamo, diciamo, sapere come
10: la sera festeggiare alla grande in riva al mare, cosa che non la posso fare perché sono nata il 21 febbraio. E poi la sera festeggiare con voi, con bella musica e tanto alcol.
0: Ah, lei ha detto niente, cioè, ci ha detto come vuole festeggiare il suo compleanno, però ci siamo
1: noi,
0: con
1: però,
0: noi.
1: Vedi,
0: invece noi volevamo dire come dobbiamo organizzare in pompa magna i 50
1: esatto,
0: anni di Radio Puglia, 40, il nostro compleanno con voi. Poi non so se volete che facciamo, sarebbe un'idea, un tour casa per casa, vi vogliamo svegliare,
1: certo, con i fiumi d'alcol però dice, perché
0: al posto del tour ci incontriamo in contrada, ci incontriamo ovunque nelle vostre case, mandateci, facciamo,
1: sì, facciamo la riunione di condominio esatto, nell'androne.
0: Da qui a due anni io prendo l'elenco di tutti gli indirizzi di casa, andiamo, facciamo un accordo con fiumi di alcol e citofoniamo tipo la sorpresa della denubilata celibato, sì. Siete qui per il mio compleanno? No, per il compleanno di Repubblica, ma veniamo a svegliarti e a farti bere.
1: Vabbè, secchiate d'acqua, secchiate d'acqua, poi vabbè.
0: Adesso

0: Novità, tante novità musicali nel venerdì di ogni settimana e soprattutto le novità musicali ci aiutano ad andare sempre più avanti. Una discografia che veramente morde e fugge questi brani che non abbiamo neanche il tempo di assaporare, di goderci. È bello quando poi ci fanno delle richieste di brani come questa, Splendida Follia, che non
1: È
0: rientrano nelle
1: vero.
0: hit, nelle canzoni, no, più magari
1: E così
0: suonate.
1: possiamo spaziare e quindi anche ricordare magari canzoni che nel passato ci hanno fatto emozionare, che ci emozionano ancora
0: No.
1: oggi.
0: Infatti oggi esce Businessman di Tonella Piega, che ascoltiamo tra pochissimo, la nuova versione di Vasca, del nostro caro Alex
1: Alex
0: Britti,
1: Britti.
0: insieme al duo dei Giovincelli, che ora sai come sempre la nostra vecchiaia che non ti viene
1: Oh, ma no.
0: insieme a Benji e Fede. E poi c'è l'ultima del Come, Luchè, tanti altri
1: Tantissime
0: singoli
1: novità.
0: che oggi pomeriggio sicuramente è pomeriggio nero dalle 15 alle 18 e poi oggi è venerdì ci sarà Ranking Song, capiremo i 20 brani più ascoltati in questa settimana o meglio più richiesti ascoltati su Radio Puglia ovviamente e poi nella prossima settimana magari avremo anche le hit di questo venerdì, uscito questo venerdì. Noi vi ricordiamo che questo weekend Radio Puglia è con il format Sherry On Air in piazza Orlandi a Turi dalle 18.

0: 18:30 alle 21:30 e poi accompagnerà nella piazza invece dei concerti, nella grande piazza, tutti coloro che saranno con noi a ballare. Ci sarà animazione per bambini, per adulti, interviste. Stasera ci sarà con noi Barbara Politi. Domani invece un influencer dell'ortofrutta che ci verrà a trovare dalle Marche, che ha il nome di Serena Montucchiari. Potete seguirla sui social, soprattutto per chi ama l'ortofrutta ed è vegano, vegetariano. Lei ci dà tante idee, tante informazioni, ricette. Mentre domenica avremo il nostro caro amico Don Cosimo Schena, un grande influencer, porterà il suo ultimo libro, sarà con noi alle 20:30, mentre alle 19:30 oggi e domani avremo Barbara Politi e appunto dicevamo Serena Montucchiari, e noi dalle 18:30 alle 21:30 con questi intermezzi vi faremo ballare e ci collegheremo in diretta sicuramente 2-3 volte per farvi partecipare ad un quiz, farvi vincere i gadget, le ciliegie, farci seguire sui social. Chi non potrà essere a Turi potrà seguire le dirette sui canali Radio Puglia di Facebook e Instagram, e ovviamente noi vi aspettiamo numerosi per l'oro rosso della nostra Puglia, la ciliegia ferrovia sagra della ciliegia ferrovia a Turi. Ringraziamo l'associazione In Piazza che ci ha voluti per il secondo anno media partner con questo format inedito e meraviglioso.
1: Non
0: il
1: mancate.
0: Programma infatti dettagliato lo trovate sui loro canali social, e con Giulia l'anno scorso abbiamo proprio inaugurato.
1: È vero, è stato un appuntamento davvero imperdibile, lo sarà anche quest'anno, quindi davvero non mancate, non perdete l'occasione di essere a Turi, di essere in nostra compagnia e noi in vostra compagnia per divertirci, cantare insieme, acquistare le favolose ciliegie e quindi sostenere anche così il territorio.
0: 12:36, noi ci salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie a Giulia in questo venerdì 5 di giugno.
1: Grazie a voi.
0: E ovviamente vi ricordiamo che la settimana prossima c'è anche il Prospero Fest, pertanto vi riaggiorneremo, intervisteremo tanti artisti, tra cui Roberto Saviano, iniziamo proprio con lui il 10, seguite i canali Prospero Fest e Radio Puglia per queste informazioni. Poi ci sarà la settimana della Festa della Musica, perché il 21 giugno è la Festa della Musica a livello nazionale, ci sarà anche qui in Villa Tacconi questa meravigliosa settimana in cui noi saremo media partner. Tanti eventi, ora ormai inizia l'estate, saremo
1: state
0: fuori
1: con noi,
0: in giro.
1: Con noi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
2: Uno stato d'animo.

0: basta! Radio Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
8: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
2: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime, stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
2: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana che si preannuncia nuovamente stabile, ampiamente soleggiato su tutto il sud-est grazie alla rimonta del campo di alta pressione, con temperature che resteranno su valori gradevoli con punte massime sui 28-30 gradi, ma localmente nel Foggiano si arriveranno oltre i 30 gradi. Poi nel corso della prossima settimana possibile aumento delle temperature. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Radio Puglia.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: E Lugatta decisa.
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.

0: pietra per me.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 5 giugno 2026. È il 156esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Bonifacio Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Walter. Il nome ha origine germanica e significa che comanda l'esercito. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 5 giugno del 1981 inizia ufficialmente l'epidemia di AIDS, con il riconoscimento ufficiale di 5 casi a Los Angeles. In principio la malattia non ha un nome ufficiale e il termine AIDS viene introdotto nel luglio 1982 e utilizzato come corretta definizione della malattia dal settembre 1982. L'identificazione positiva del virus HIV-1 viene dal Congo nel 1959 e gli studi genetici del 1960 indicano che il virus è passato nella popolazione umana dagli scimpanzé circa 50 anni prima. Uno studio del 2007 afferma poi che un ceppo di HIV-1, probabilmente spostato dall'Africa ad Haiti, è entrato negli Stati Uniti intorno al 1969. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 5 giugno ricordiamo Ken Follett, Enrico

0: Jerry, Stefania Sandrelli.
1: Le frasi del cinema.
2: Non devi aver paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai. Dal film Mine Vaganti.
1: Proverbio del giorno.
0: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto una buona giornata a tutti. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Pronti per l'oroscopo della giornata. Cominciamo dall'Ariete. Progetti di lavoro delicati? Gli astri vi mettono in guardia. Un'insidia si nasconde dietro l'angolo, pronta a saltar fuori nel momento meno opportuno per ostacolarvi. Agite con prudenza, non date nulla per scontato. Sottotono anche il settore affettivo. Toro, continua il favore del destino con occasioni d'oro per far valere la vostra intelligenza e mettere in cantiere nuove idee, nuovi piani di lavoro. Potrete realizzare un progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa. Gemelli, oggi toglietevi qualche sassolino dalle scarpe. Toglietevi di dosso alcuni grossi pesi, fra cui quello di una storia d'amore ormai giunta al capolinea o di un'amicizia che non è più adatta a voi. Non avrete più tempo per sentirvi soli perché la professione nei prossimi giorni vi terrà molto occupati. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leone, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, di cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete quindi l'opportunità di attuare qualcosa che vi darà molta soddisfazione e intrecciare amicizie che vi torneranno utili. Vergine, giornata no, nella sfera professionale si verificherà quel che temete. Una certa agitazione di fondo e un po' di maretta con i colleghi vi predisporranno a momenti di tensione che potranno rallentare il lavoro e guastarvi la giornata. Bilancia, non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. Organizzatevi meglio sul lavoro e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze della persona amata. Scorpione, una buona giornata, siete euforici e in gran forma e l'ottimismo può indurvi a fare qualche spesa pazza. Va benissimo se lo fate per voi stessi, siete in ascese, oggi ve lo potete permettere. Un amico, un collega o un parente in difficoltà richiederà il vostro intervento, il vostro aiuto. Non tiratevi indietro. Sagittario, oggi evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici. Non reagite ad eventuali attacchi o a ciò che interpretate come provocazione. Fate in modo di essere sempre sorridenti, concilianti e comprensivi anche quando dentro di voi si scatena la voglia di strangolare qualcuno. Capricorno, si prevede un giorno con qualche alto e basso nel lavoro, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Eseguite al meglio i compiti affidati e tutto andrà per il meglio. Sarà una giornata eccellente invece per chi ha un'attività autonoma. Acquario, si annuncia un'ottima giornata. Grazie a un cielo amico domineranno su tutto le sensazioni di appagamento, l'ottimismo, la socievolezza e il benessere, il che esalterà la vostra natura vivace e la capacità di avviare azioni costruttive in ogni contesto. Pesci, giornata un po' nervosetta. Oggi meglio non tirare troppo la corda. Molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute se avvertite stanchezza e non peccate di ingenuità nelle faccende personali. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Attenzione!
1: Da Euronix Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronix Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
0: Ti svegli col mal di schiena?

materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Una bustina di dolcificante al giorno toglie i batteri di torno? Per quanto possa apparire bizzarra, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori della Brunel University nel Regno Unito in un articolo recentemente pubblicato su Ambo Molecular Medicine. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, la saccarina ha inibito la riproduzione di alcuni batteri, compresi quelli resistenti agli antibiotici. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, questa scoperta promette di modificare radicalmente abitudini e prassi consolidate in seno alla comunità degli specialisti. 5 minuti di esercizio fisico al giorno tolgono il medico di torno. A sostegno del senso comune interviene la scienza con una ricerca coordinata dalla Edith Cowan University in Australia. Gli esperti sono giunti alla loro conclusione dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 22 individui cui è stato chiesto di modificare abitudini e stile di vita. Al termine dell'esperimento tutti hanno fatto registrare un notevole miglioramento nei campi della salute fisica e mentale. Lo studio è stato pubblicato di recente sullo European Journal of Applied Physiology. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana che si preannuncia nuovamente stabile, ampiamente soleggiato su tutto il sud-est grazie alla rimonta del campo di alta pressione, con temperature che resteranno su valori gradevoli con punte massime sui 28-30 gradi, ma localmente nel Foggiano si arriveranno oltre i 30 gradi. Poi nel corso della prossima settimana possibile aumento delle temperature. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Acquaparco Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 5 giugno 2026. È il 156esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Bonifacio Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Walter. Il nome ha origine germanica e significa che comanda l'esercito. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata

0: Accadde oggi.
1: Il 5 giugno del 1981 inizia ufficialmente l'epidemia di AIDS, con il riconoscimento ufficiale di 5 casi a Los Angeles. In principio la malattia non ha un nome ufficiale e il termine AIDS viene introdotto nel luglio 1982 e utilizzato come corretta definizione della malattia dal settembre 1982. L'identificazione positiva del virus HIV-1 viene dal Congo nel 1959 e gli studi genetici del 1960 indicano che il virus è passato nella popolazione umana dagli scimpanzé circa 50 anni prima. Uno studio del 2007 afferma poi che un ceppo di HIV-1, probabilmente spostato dall'Africa ad Haiti, è entrato negli Stati Uniti intorno al 1969.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 giugno ricordiamo Ken Follett, Enrico Ruggeri, Stefania Sandrelli.
0: Le frasi del cinema.
1: Non devi aver paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai. Dal film Mine Vaganti.
0: Proverbio del giorno.
2: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire. Proverbio francese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A Picciu risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Le 15 in punto a Radio Puglia inizia Pomeriggio Ner.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: vita è fatta di pomeriggi e i pomeriggi bisogna trascorrerli ovviamente in compagnia, in allegria, ma soprattutto in sintonia. In sintonia di Radio Puglia. Ma con quale programma secondo voi? Dai, quale, come si chiama sto programma?
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Salita del vuelo con destino alla

Viajando por el mundo, Carol G e Manu, ciao ragazzi. Ci sono due citazioni, due richiami all'Italia. Uno è la pizza e l'altro è la torre di Pisa che pende, pende, mai viene giù. Oh, buon pomeriggio, ben arrivati. Questo programma si chiama Pomeriggio Nero, il conducente si chiama Ronzo Giglio. Fino alle 18 saremo insieme. Tanta bella musica, vi ricordo i punti cardine di questo programma. Alle 15.30 arriveranno i dialetti, alle 16 il jukebox, quindi vi daremo la possibilità di richiedere la canzone che più vi piace nell'arco di pochissimo tempo. E alle 17.45, come ben ricordate, arriverà anche Novantology, i brani più iconici degli anni 90. Ma ritorniamo nel momento e ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco.

0: pietra per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Ti svegli col mal di schiena

New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Roberto, the song is finished.
1: Filo Spinato, Gianna Nannini, e siamo qui a raccontare anche che, come avete ben potuto notare, il sole ha cominciato realmente ad essere in pianta stabile sulle nostre regioni del sud, sulla Puglia, sulla Basilicata soprattutto, quindi ha preso residenza. Diciamo che non dovrebbero esserci più questi momenti un po' particolari di meteorologia avversa, quindi cominceranno adesso le raccomandazioni che tutti conoscete, cioè uscite nelle ore più calde e bevete poca acqua. No, quello è alla rovescia. Arriva la nuova di Taylor Swift qui su Radio Puglia, si chiama I Knew It, I Knew You, e noi ve la raccontiamo in questo istante.

Ci siamo? No, non sentivo più la mia voce per qualche istante. I knew it, I knew you è la nuova canzone della cantautrice americana Taylor Swift, che farà parte della colonna sonora di Toy Story 5, il sequel, che uscirà il 5 di giugno 2026. Ovviamente stiamo parlando di un grande, insomma, di una grande produzione Walt Disney, che credo un po' tutti quanti stiano aspettando, perché siamo lì, già è oggi che esce praticamente. Allora, ci vuole un po' di paprika, dai, arriva, arriva, e la facciamo portare da chi? Da Gali, ovviamente, no? Siete su Radio Puglia, buon pomeriggio.

0: Arriva ora il primo appuntamento, ci prepariamo perché dopo la pubblicità iniziamo subito a scaldare i motori con i dialetti che tutti quanti conoscete, seguite la nostra rubrica. Allora, come funziona? Funziona che tra pochissimo io vi darò una frase, anzi se volete ve la do all'istante, e voi dovete tradurla nel vostro dialetto di appartenenza, cioè della città di dove avete la residenza, ok? Facilissimo, puoi inviare un vocale al 333-166-5757 e poi di lì iniziano i nostri divertimenti. La frase che oggi dovrete tradurre nel vostro dialetto è andiamocene al mare. Attenzione, perché sull'andiamocene, secondo me, ridiamo un po'.
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio. Siamo la voce nel cuore del

0: Risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchegnazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: 1983 in tutte le radio imperversava questo Vamos a la Playa dei Righeira, un successo planetario proprio no, però tutto italiano che ha diciamo così fatto ballare tutti i giovani di quell'epoca. I Righeira si sono poi sciolti definitivamente nel 2016, dove entrambi hanno preso praticamente strade diverse. Uno addirittura produce vino nel Canavese in Piemonte e l'altro invece si è dedicato al teatro. Ma veniamo a noi, perché parliamo di dialetti, e quindi il primo Vamos a la Playa, per l'appunto, no? Vamos a la Playa, vorremmo che voi lo traduceste nel vostro dialetto locale, cioè
1: Chamanen Amare.
0: Oh, vedete, questo è uno dei tanti, no? Cioè andiamocene al mare, visto che è arrivato il momento del mare. Insomma, a proposito, qualcuno di voi c'è già andato al mare. Vabbè, ma questo è un altro argomento, un altro paio di maniche, ce lo direte dopo. Mi fa venire veramente più che da ridere, mi piace tantissimo il dialetto di Bitonto, perché quello di Putignano l'hai appena mandato.
1: Chamanen Amare.
0: Questo è quello di Putignano. Poi ce n'è uno che è di Bitonto.
2: A Putignano si dice Chamanen Amare.
0: Questo è un altro, sì, sempre di Putignano. L'unico rimasto.
3: Ma c'ho io, meur.
0: Ah, questo mi fa morire. No, me lo ripeto.
3: Ma c'ho io, meur.
0: È fantastico, ragazzi, è fantastico. Allora, come si dice nel vostro dialetto, andiamocene al mare? Vocale al 333 166 5757.

0: 2012 Biagio Antonacci cantava questa canzone bellissima che si chiama Non vivo più senza te. Ma ritorniamo un attimo ai dialetti, perché ce ne sono altri da ascoltare. Iniziamo da ce n'è uno putignano, credo, ancora
1: putignano. Namasceio mar.
0: Perfetto, cioè andiamocene al mare. Dovete tradurmi questo nella vostra. San Nicandro, portatemi a San Nicandro.
2: Masoia mo.
0: Wow, bellissimo. Poi ancora Noci, dove andiamo? Andiamo a
3: noi. Certo, io sono andato al mare.
0: Vedi?
3: Qua Lussemburgo. Che ne vuoi?
0: Come si dice? Dai.
3: Oppure Namasceio mar.
0: Oh, a posto, dai, va bene così, dai. 333-166-5757, il vostro vocale con la frase che tradurrete nel vostro dialetto, che è andiamocene al mare. Noi vi aspettiamo e aspettiamo i vostri vocali.
4: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
5: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio. Siamo la voce nel cuore del Sud.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Bar. Banda, la migliore disco music, anni 70-80.
12: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
13: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it. Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Ricordi che siamo nel pieno periodo in cui in TV, mi auguro, naturalmente faccio riferimento alla serata, non c'è quasi più nulla da vedere, no? È il momento delle repliche in TV, quindi c'è sempre imbarazzo nel rimanere davanti alla televisione senza addormentarsi. A proposito, c'è una pubblicità che sta andando in voga nell'ultimo periodo, dove c'è Brad Pitt, uno dei più belli al mondo, dicono. Beh, non so se ve ne siete accorti, ma io ho un pensiero su questa pubblicità, dove praticamente non parla, cioè lui arriva, si siede, non spiccica una parola, poi c'è la voce narrante che invece racconta il claim della pubblicità. Allora, secondo me, io mi rivolgerei un po' all'agenzia che si è occupata di allestire questa pubblicità. Secondo me non è proprio vincente, perché nessuno ovviamente si occuperà di recarsi presso l'istituto di credito che pubblicizza, perché il popolo femminile viene preso dalla bellezza di Brad Pitt e non ascolta le parole. Il pubblico maschile, per spirito di contraddizione, invece dice: no, c'è Brad Pitt e io quella banca non la voglio neanche immaginare. Secondo me non è vincente, eh? Invece è vincente Perdutamente di Achille Lauro su Radio Puglia, ragazzi, che ve lo dico a fare.
1: E

Se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa alla fine.

0: Radio Puglia. Just My Imagination, The Cranberries, qui su Radio Puglia. Manca un minuto, anche meno, alle 16. Buon pomeriggio, ben arrivati. Questo programma si chiama Pomeriggio Nero. La radio ovviamente la conoscete tutti, ce l'avete memorizzata nel cuore, si chiama Radio Puglia. A proposito di Brad Pitt, tra l'altro, non tutti sanno che soffre di prosopagnosia, che è un raro disturbo neurologico noto anche come cecità per i volti. Questa condizione praticamente impedisce a chi ne è affetto di riconoscere i tratti somatici delle persone. E in realtà, in poche parole, potrebbe non riconoscere il volto di una persona. Quindi se prestate dei soldi a Brad Pitt non li riavrete più, ammesso che insomma questa cosa possa realizzarsi, perché insomma secondo me è impossibile prestare dei soldi a Brad, magari il contrario, ecco. Ma ritorniamo un attimo ai dialetti, perché abbiamo ancora qualche vocale che è arrivato al 333 166 5757. Vi sto chiedendo di tradurre nel vostro dialetto la frase oggi: andiamocene al mare. Oggi mi portate... Dove mi portate adesso? Vediamo.
1: Da Bitetto,
0: gli amici di Bitetto dicono così, e nel tuo di paese invece andiamocene al mare. Come lo traduci nel tuo dialetto?
2: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
3: Di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del sud.
2: A Radio Puglia sono le ore 16.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: A te che ovunque sei scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

alias Margherita Carducci al secolo, ovviamente. 29 anni, cantante romana che è stata anche a Sanremo con Che fastidio che tutti quanti, insomma, abbiamo ballato. Stavo dando anche un'occhiata a quelli che sono i calendari dei prossimi mondiali che tra pochissimo inizieranno, perché iniziano proprio l'11, c'è la cerimonia di apertura, e mi sono accorto che molte partite, ragazzi, molte partite sono anche, vabbè, ma ve lo dico dopo, perché vi racconto perché gli italiani sono venuti via dai mondiali, cioè la squadra italiana ha detto vabbè, andiamo fuori dai mondiali, perché molte partite, no, non ve lo dico, ve lo dico dopo. Prima invece vi faccio ascoltare un'altra novità, di novità in novità arriva Lucenzo, perché dopo il caffè ci vuole anche la mazza caffè, lui con Limoncello su Radio Puglia.

Io credo che le balleremo tutte queste canzoni qui in questa estate 2026 che sta per arrivare. Si chiama Ti Soffro Ludwig con il featuring di Pagante. Di novità in novità, attenzione perché sta per arrivare un'altra grande novità. A firmarla sono i The Colors insieme a Serena Brancale, ma c'è anche lo zampino di Merck e Cremont qui su Radio Puglia.

0: C'è Malino, shame, Noi Cattaro, sempre presente.
1: Questo è il dialetto di Noi Cattaro con il translate della frase che vi sto chiedendo al 333-166-5757 con un vocale, cioè vi sto chiedendo di tradurre nel vostro dialetto andiamocene al mare, ancora per poco, perché alle 16.30 chiudiamo.
2: Aronzo, sai che qua c'è un bel lido, si chiama Befati, che muovete!
1: Bellissimo.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
14: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
15: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

ma veramente bene, cioè, ho indossato anche gli occhiali da lettura, ma l'Italia non c'è ai mondiali, che peccato, l'Italia non c'è. Adesso non vorrei mettere il dito nella piaga, no? Non mi riferisco solo alla cantante, però ragazzi, così è. Questa che state ascoltando è un'indimenticabile colonna sonora di un'estate del 1990, dove c'erano i mondiali di calcio che si giocavano addirittura in Italia, pensate un po', sono passati già diversi anni, e adesso invece l'Italia non c'è. Quella lì fu l'estate di Totò Schillaci, anche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che composero questo inno all'Italia. Beh, allora, mi sono accorto anche che effettivamente gli orari iniziano i mondiali, quindi tra pochi giorni c'è la cerimonia di apertura l'11 di giugno, e alcuni orari in cui si giocheranno le partite sono un po' tristi per noi italiani, perché a parte quella partita che ci sarà di solito alle 21, no? E mi auguro che, anzi, da quello che leggo non è neanche quella di cartello, perché per sorteggio poi alcune nazionali, le più importanti, giocheranno anche in orari un po' tristi, no? Per quello che dico io, cioè gli orari, a parte le 21, saranno da mezzanotte fino a toccare le 3, le 4 e anche le 6 di mattina. Quindi, signori miei, adesso capisco perché la nazionale italiana ha deciso di non giocare, cioè venirne fuori da questi mondiali, lo dico con una vena ovviamente molto molto ironica, perché logicamente ha dato la possibilità agli italiani di non fare le levatacce, perché se no ti svegli alle 4 di mattina per vedere la tua nazionale, beh, o alle 6, poi comunque devi andare a lavorare, come ci vai con gli stecchini agli occhi, no? Ragazzi. Beh, da una colonna sonora ad un'altra, quella dei mondiali in America, arrivano Shakira, Burna Boy.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno.

0: conviene a tutti.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

facciata questa di Sal da Vinci, poesia. A proposito, mi rivolgo agli organizzatori dei prossimi mondiali, ma perché non chiamate Sal da Vinci, che ormai è conosciuto ovunque, nell'half time della finale, che ci vorrebbe, della finalissima. A proposito di finalissima, vi citerò al rientro dalla pubblicità anche quelle che saranno le città, e vi parlerò anche dei fusi orari, ecco motivo per cui si gioca in determinati orari, perché sono 16 le città e ovviamente sono sparsi un po' oltre che negli Stati Uniti, anche in Canada e Messico. Vedete, arriva anche qualcosa di non è messicana, però. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: palmo d'oro, permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.

Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Puglia ultimamente sta prendendo questo modus alle star, ma anche alcuni cantanti italiani lo fanno, cioè quello di improvvisare dei concerti. È accaduto a Gianni Morandi, a Ponza, a Mahmood, a Fregene, Noemi e Fred De Palma, un po' in giro per l'Italia, e anche Madonna si è lasciata prendere da questa, chiamiamola scimmia, cioè Madonna è il concerto a sorpresa a Times Square per il mese del Pride e per promuovere Confessions on Dance Floor 2, la diva del pop, ha cantato alcuni brani per lanciare il prossimo disco in uscita il 3 luglio, ma qualche fan tra l'altro ha storto il naso perché c'era molto playback.

0: dimmelo tu, Lorenzo Salvetti, direttamente da X Factor, ma anche da Amici, dove tra l'altro è risultato essere il vincitore. Sono 16 le città che ospiteranno i mondiali, tra pochissimo ve le elenco e vi dico anche il perché le partite andranno in onda in orari un po' così, Beh, detto questo, attenzione, perché alcune partite saranno alle 21, ma altre improponibili da mezzanotte fino alle 3 del mattino, fino alle 4, alle 6, insomma, si potrebbe anche guardarla qualche partita. Però, vabbè, vai, adesso entreremo più nel dettaglio, ma vi lascio subito invece con una canzone che a me piace tantissimo. Piace tantissimo per il semplice fatto che ci ricorda di rallentare, a volte è necessario, no? E questa di Jovanotti con Un mondo a parte me lo ricorda perfettamente.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Una lunga estate caldissima, 883, era il 2008 e loro c'erano, insomma, ci avevano abituato molto bene con altre canzoni molto molto più di successo, però questa qui ce la ricordiamo ancora, vero? Facciamo finta di ricordarcela. Dunque, tra pochissimo vi dirò anche quelle che sono, insomma, lo sto dicendo da un po', quelle che saranno le città, le 16 città che ospiteranno i mondiali di calcio. Precisamente sono 11 negli Stati Uniti, 2 in Canada e 3 in Messico, e vi parlerò anche dei vari fusi orari.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

E ci faranno girare veramente la testa gli organizzatori del Mondiale 2026 in America, perché saranno 16 le città nelle quali ovviamente si giocheranno le partite, tutte le partite. E sono per la precisione 11 negli USA, negli Stati Uniti, quindi si giocherà ad Atlanta, Boston, poi Dallas, si giocherà anche a Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, appena fuori di New York in realtà, nel New Jersey, dove ci sarà, dove c'è lo stadio MetLife Stadium, che ospiterà tra l'altro, oltre a diverse partite delle nazionali, ospiterà anche la finale, la finalissima proprio. Poi si giocherà anche a Philadelphia, la città di Rocky Balboa. Poi si giocherà anche a San Francisco e in ultimo anche a Seattle, mentre ci saranno ancora altre due città, anzi per la precisione 5, due in Canada, Toronto e Vancouver, e tre città che ospiteranno altre partite sono in Messico e sono Guadalajara, Città del Messico e Monterrey. Ho guardato anche un po' quelli che sono i fusi orari, quindi quando qui in Italia sono le 9 di sera e quindi si giocheranno alcune partite, ovviamente l'Italia non c'è, cioè è inutile che andate a cercare l'Italia, lo dico per quelli che magari non seguono il calcio e che si aspettano l'Italia, ma ormai lo sanno tutti che l'Italia non c'è, quindi alle 9 di sera, beh, saranno, a differenza di quello che si possa pensare, potrebbero essere le 15 del pomeriggio in America, oppure se si è sulla East Coast, quindi New York, Miami, Washington, oppure le 14, le 2 del pomeriggio nella fascia centrale, quindi Chicago, Dallas o New Orleans, oppure l'una, le 13 nella fascia montuosa, quindi Denver, Phoenix e Salt Lake City. Mezzogiorno invece nella ovviamente, insomma, ci sono, pensate un po', diverse ore di fuso orario, perché siamo nella West Coast, Los Angeles, San Francisco o Seattle, motivo per cui alcune partite che, insomma, vedremo qui alle 9, lì le giocheranno praticamente quasi da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio con l'inizio, altre invece le giocheranno chiaramente un po' più in ritardo e quindi qui in Italia saranno mezzanotte, le 3 di notte, le 4 del mattino oppure le 6 del mattino. Questo è quanto, Beh, ragazzi, insomma, questo è quello che accadrà dall'11 giugno in poi. Ora invece accade che ci ascoltiamo Vienimi nel cuore, ultimo. È una vita che...

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
13: La canti? La balli? La ricordi? Su Radio Puglia, musica e solo grande musica.

Si chiama Tutte le Girls, Anna, qui su Radio Puglia, 24 minuti dopo le 17, se siete arrivati solo ora, questo programma si chiama Pomeriggio Nair. Chi lo sta conducendo, cioè il conducente, in parole povere, il conducente di questo programma sono io, Ronzo Giglio, fino alle 18 insieme. E muova la donna notizia, insomma, dopo la comparsa di una, di solito potrebbe essere intesa anche come buona notizia a volte, no? Invece no, questa che sto per darvi, questa persona che sta vivendo questo momento particolare, lo sta vivendo in maniera non, diciamo, tragicomica, perché vedersi accreditare sul proprio conto corrente una cifra importante di solito è sempre una bella cosa, no? Cioè è meglio del commercialista che ti chiama per pagare le tasse, dai, intendiamo. Quindi quando ti arriva un accredito, è festa, no? Ti viene subito quel sorriso. Invece per questa persona, dopo la comparsa di una somma record sul suo conto, le cose sono cominciate un po' a intristirsi. È accaduto a un uomo di Van, una città turca, che finisce tra l'altro al centro di un'indagine bancaria e finanziaria. Ancora senza risposte, perché? Allora, stava facendo una normale spesa al mercato quando sul telefono è apparso qualcosa che ha dell'incredibile, va bene? Cioè il messaggino, no? Quel rumorino che voi sentite, no? La notifica. Il mio non fa così comunque, no? Ed è il saldo bancario che gli appare, e subito lui capisce che c'è qualcosa che non va, perché il saldo bancario è da capogiro, cioè pari a circa 20 miliardi di dollari. Beh, ragazzi, vi lascio qualche istante anche per capire di che entità è la somma. Un importo sufficiente a collocarlo almeno sulla carta tra le persone più ricche del pianeta. Protagonista della vicenda è una persona turca, si chiama Can Yaman. No, non è Can Yaman, però insomma si chiama Hamad Jangard Takalo, 32 anni, residente nella città turca di Van, un cittadino qualunque, cioè uno di quelli che si reca a fare la spesa in ciabatte, che fa un lavoro quotidiano, magari si spacca la schiena, però poi lui ha visto sta notifica ed è cascato per terra proprio all'interno del supermercato. Sono andati lì subito con i sali a farlo riprendere, perché 20 miliardi di accredito è una cosa pazzesca, cioè, vi lascio immaginare. Vabbè, dai, questa canzone qui invece che sta arrivando su Radio Puglia l'ha scritta Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, che si sta preparando al tour, che tra poco parte, ma a cantarla è l'uomo dalle mani grandi, Gianni Morandi, con Apri tutte le porte su Radio Puglia.

0: Era il Festival di Sanremo del 2022 e Gianni Morandi cantava questa canzone, come vi dicevo, scritta da Lorenzo Cherubini, Apri tutte le porte. E tra poco, tra una mezz'oretta circa, termina il nostro pomeriggio nero, ma si apriranno le porte della Ranking Song, la top 20 delle canzoni più richieste qui su Radio Puglia. Ovviamente a condurre questo programma ci sarà Danny, quindi alla conduzione ci sarà un'altra voce, non la mia ma quella di Danny, che arriverà tra mezz'ora. Nel frattempo, dopo aver ascoltato Gianni Morandi con Apri tutte le porte, noi apriamo le porte alla pausa pubblicitaria, perché è il momento giusto, è vero regia? Sì, immagino proprio di sì.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena?

0: il materasso che vuoi tu. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Radio Puglia, tutto il sapore della

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Lolli e Angelina Mango cantano Per due come noi, siete su Radio Puglia. E ritornando per un attimo a questa persona che si è vista accreditare 20 miliardi di dollari sul suo conto in banca, la cosa veramente dello strano, perché innanzitutto 20 miliardi è una cifra stratosferica, ma non si sa da dove arriverebbero, tant'è che in tanti sono, insomma, le forze dell'ordine, ma anche quelle addette alle questioni legali, sono intente a fare le indagini per cercare di capire questi soldi da dove arrivano, chi glieli abbia accreditati. Anche lui continua ad asserire che effettivamente non ne sa nulla, cioè questa persona che ha ricevuto questo accredito, in realtà probabilmente sarà proprio così, cioè nel senso che non sa nulla, però io oserei fare come si faceva tanti anni fa quando eravamo piccolini noi e qualcuno ti regalava, ti prestava, ecco, qualcosa, che ne so, una matita, una penna o un piccolo gioco. Oramai sono nelle mani di Gesù, e si diceva all'epoca, e adesso non te le do più, cioè non te le restituisco più indietro. E questo è quello che dovrebbe fare questo nostro amico turco con i 20 miliardi, ma vi assicuro che così purtroppo non sarà, anzi saranno problemi per lui, perché dovrà dimostrare diverse questioni. Va bene, subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sole su Puglia e Basilicata, le prossime ore quindi volgeranno

No, al bel tempo, anche il weekend si prospetta un weekend all'insegna del sole, con l'eccezione per domenica mattina, un po' di nuvolosità in transito ma in diradamento già nel corso del pomeriggio. Le temperature sono date in aumento, punte anche localmente superiori ai 30 gradi nel Foggiano. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Niente parole, niente testo all'interno di questa canzone, ma solo tante belle note, tante belle sensazioni che insomma ci dà il sax, il Jimmy Sax. Allora, siete pronti? Perché io in questo istante di solito cerco sempre di organizzarmi e organizzarvi, quindi andate a tirare fuori i pantaloni a zampa di elefante e tutto ciò che vi ricorda gli anni 90, perché dopo la pubblicità arriveremo noi qui su Radio Puglia con Novantology e i brani più iconici da ballare, proprio di quegli anni lì.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

e con i brani più iconici che sicuramente avete ballato tutti. Iniziamo con un grosso successo proprio di quegli anni lì, gli Hocus Pocus. I think I'll speak

Era così elettronica o elettrica questa musica che a ballare dovevi andarci con le scarpe chiaramente di placco, la suola in plastica, perché era a rischio corrente, insomma prendevi la corrente facilmente. Con un brano del genere, Hocus Pocus, che può sembrare una frase, no, un rituale magico, in realtà insomma la parola tende, ammicca proprio a quella situazione lì, no? Tipo Abracadabra, no? Di Henry Houdini. Che era a lui piaceva dire, asserire questo, che se solo mi ricordassi cosa avviene dopo Abra farei danni. Beh, invece non è una parola, diciamo, magica, un rituale magico, ma è il nome di un gruppo, un duo per la precisione, musicale olandese di musica elettronica, attivo principalmente nei primi anni 90. Il loro brano più celebre è la hit Rave, tant'è che insomma l'abbiamo capito, del 1992, intitolata proprio Hocus Pocus, oppure Bauci Bauci Bau Bauci Bau. Andiamo avanti, dal 1993, un anno, c'erano gli Opus e questo è il loro successo. Anche questo qui può ritenersi uno dei brani iconici degli anni 90 che ha fatto ballare tanti di noi, la nostra generazione. Si chiama It's a Fine Day.

1992 all'interno di Novantology, i brani più iconici proprio di quegli anni lì, gli anni 90, gli Opus 3 con It's a Fine Day, cioè una bella giornata, che mi ricorda il titolo di un film di Zalone, però non c'entra nulla. Gli Opus 3 sono stati anche loro un gruppo musicale inglese di musica elettronica attivo proprio negli anni 90 e il loro più grande singolo successo è stato proprio qui nel 1992 con It's a Fine Day. Poi insomma sono entrati nelle classifiche di molti paesi in quanto questo brano è stato veramente un grande successo. Poi di lì insomma si sono un po' eclissati, sono spariti, però insomma facevano parte proprio di quella categoria lì, di quei brani e soprattutto di quegli anni lì, gli anni 90. E a proposito degli anni 90, ritornando a parlare di grandi successi, questo sicuramente ve lo ricordate tutti.

sì, ma non abbiamo capito invece chi la canta o chi l'ha mixata. Si chiama Maurizio, proprio come il nostro Maurizio qui a Radio Puglia, ma di cognome fa Molella. All'epoca c'erano ancora le cassette, le musicassette, lo dico per le generazioni che non le hanno conosciute. Insomma, queste musicassette degli anni 90 avevano la forma geometrica di un parallelepipedo rettangolo, cioè una sorta di scatoletta, una mattonella praticamente, che aveva delle durate 60, 90, 100, a 120 eri già ricco, 60 eri un barbone, chi se le ricorda. E Maurizio Molella, l'artista che sta facendo suonare questo pezzo, si occupava proprio, essenzialmente, ha iniziato la sua carriera proprio così, cioè magari qualcuno non lo sa, ma ha iniziato la carriera proprio mixando, cioè realizzando musicassette per gli amici. Poi, insomma, dopo il diploma si è ingegnato ed è diventato anche conduttore per una piccolissima radio. E nel 1984 poi mixa insieme a tanti altri artisti, insomma, ha conosciuto poi anche Gerry Scotti, ha lavorato anche con Jovanotti e poi di lì in poi, insomma, Molella lo conoscono tutti. Questa canzone si chiama Change ed è uno dei tantissimi successi di questo DJ producer qui. Allora, questo è Novantology, si fermano qui anche i brani più iconici proprio di quegli anni lì. Io, il conducente Oronzo Giglio, vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima, mi raccomando, perché Novantology torna, voi restate in campana. Vi lascio invece con la ranking song di Danny, la top 20 delle canzoni più richieste da voi qui su Radio Puglia sta arrivando, quindi vi gusterete tutte le belle canzoni italiane e straniere che sono al top della classifica, non solo quella, voglio dire, italiana, ma soprattutto quella nostra qui interna a Radio Puglia, va bene? Grazie a tutti, buona serata e soprattutto

0: per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma. L'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

Sassa, prova. Forse Oronzo ha avuto difficoltà a trasmettere oggi, sentiva un ronzio in cuffia, secondo me, ha avuto difficoltà, C'è qualcosa che non va, Dario. Ora ti sento, sì. Ti sento. Siamo in onda. Bene. Qual è la classifica?

0: Bene. Sofia, dove sei, Sofia? Sofia, accendi la luce, non ti vedo. Sono spariti tutti dallo studio.
1: Non so, però marcare qualcosa. Un sogno, facciamo un viaggio, un viaggio totale.
0: Non è che sarà stato la cipolla delle 5:25? Si saranno allontanati per l'odore sgradevole dell'aglio, non della cipolla, dell'aglio.

I vostri vocali potete mandarli al 333-166-5757 per sperare di ascoltarli in onda durante la Rising Song. Ci sono tanti festival in Puglia, eh? Informiamoci, informiamoci! Si parla, si vive la cultura musicale. Festival. Beh, anche di moda, perché no? Nei festival ci sono anche gli shop, vintage, rock,

0: Radio Puglia quando sono le 18:15. Benvenuto o benvenuta su Radio Puglia da Danny. Fra poco ascoltiamo la classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia. Dico già, faccio già una premessa. La classifica di oggi sarà un po' stravolta. Potremo ascoltare alcune canzoni di un tempo, perché questa settimana i nostri ascoltatori hanno preferito ascoltare sempre De Gregori. Non è una classifica attuale, diciamo, potrebbe essere attuale. Beh, la testa gira, credo che c'è. Sto sbirciando.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: più gettonati su Radio Puglia.
1: Ranking Song. Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
8: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singolo.

0: 82 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Shell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Shell
10: stai senza pensiero.
13: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
14: Ritorniamo in onda per ripetere l'avviso. L'ho detto già un quarto d'ora fa, la Ranking Song inizia fra poco alle 19. Siamo abituati a sentirla alle 18 fino alle 19, però oggi inizierà alle 19. Benvenuto da Danny.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: I brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Oggi eccezionalmente la diretta inizia alle 7, non alle 6, alle 18, alle 19.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

ascolteremo il podio della Ranking Song. Ma si legge, porno. Questa è la diretta dell'appuntamento di venerdì di ogni settimana, Ranking Song. Porno.

Siamo alla 17ª posizione occupata da Bresh, da Dio. Adesso c'è una canzone di cui io vado pochissimo pazzo.

0: benissimo questa, va benissimo questa. Allora, si fanno chiamare così, Veri e Sasi. Questa voce la conosci, ma è la decrescenza, decrescenza, la... quella che hai i canozzi.
1: Cioccolata.
0: Questa canzone è alla 16ª posizione, molto ma molto trasmessa durante la mattinata, mentre si lavora, perché dà dispensieratezza. Pertanto, se vorresti ascoltarla per intero, la canzone di prima, perché non andate per intero, puoi sintonizzarti o collegarti attraverso internet su Radio Puglia durante il primo mattino.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
7: Si continua. Numero 15. Le ragazze di Clara e San Giovanni. Poi numero 13. Partenope, new entry.

0: 11.
1: Adesso è l'ora, il momento di ascoltare la numero 11 di Gaia, Bossa Nostra.
2: Grazie, Anna.
1: Dovere.
2: Non sono capace a farlo. No, dai.

0: attimino all'interno del tuo programma, Danny, mi devi scusare perché sono io quella intrusa, perché a breve ci sarà la possibilità di voi, ragazzi che ci state ascoltando, di venire con noi a Turi.
1: Certo,
0: ecco, faremo la diretta con Sharon Air.
1: È venerdì, infatti.
0: Sì, è venerdì.
1: Domani molti non lavorano.
0: Tutti a Turi.
1: Avevo dimenticato che io domani non lavorassi.
0: Addirittura, ecco.
1: Ho dimenticato. Potrei andare allora.
0: Devi andare.
1: Volevo stare a casa.
0: No, tu devi andare. Ci saranno tutti i tuoi fan sotto che ti acclamano.
1: Chi li conosce?
0: Tu no, ma loro sì.
1: Cosa ci sarà?
0: Allora,
1: cosa potrò ascoltare là, Sherry On Air?
0: Allora, ragazzi.
1: Sherry, so che significa ciliegia.
0: Ciliegia.
1: Presumo
0: che
1: sia
0: la sagra della ciliegia ferrovia.
1: Presumo si venda la ciliegia lì.
0: Anche, e poi c'è Radio Puglia. Quindi tutti coloro che sono in giro e possono andare a Turi si possono presentare in piazza, perché c'è il nostro palco, c'è Tea, c'è lo spettacolo di Radio Puglia, e inoltre, se per caso voi non riuscite ad andare, ci siamo noi, perché facciamo la diretta e quindi ascolterete dalla nostra radio, dalle nostre frequenze, quello che succede a Turi. E quindi io vi anticipo che ci saranno delle ricette particolari che noi diremo oggi, e i protagonisti potrete essere anche voi, perché magari potete conoscere delle ricette belle da fare con le ciliegie, e noi le diremo in radio, quindi non vediamo l'ora di conoscere le vostre ricette. E soprattutto ci sarà un quiz. Che dici, Danny? Lo dico, lo anticipo? Così magari si possono preparare.
1: Noi voglio sapere, sì.
0: Noi vogliamo sapere, ma più tardi, quindi iniziate a prepararvi, cosa significa la ciliegia ferrovia. Perché viene chiamata ciliegia ferrovia? Tu lo sai, Danny?
1: Sì, c'è una storia dietro che... Sì.
0: Ma non anticipiamo niente, eh?
1: Cioè, no, no.
0: Non la devi dire tu.
1: Beh,
0: ce lo diranno i nostri ascoltatori.
2: Non diciamo niente.
0: Nulla, anche perché io so che Danny è molto preparato su questo. Anche perché sta anche mangiando le ciliegie.
1: Che sono ferrovia.
0: Ecco.
1: La ferrovia, io penso, non la stazione.
0: Non lo sappiamo.
1: Dove si andava da giovani?
0: A fare che? A raccogliere ciliegie?
1: A scuola.
0: Giusto.
1: Può essere una correlazione.
0: Tutto può essere, niente può essere, ragazzi.
1: Tutto questo in diretta, da che ora?
0: Sì, dalle 20 circa.
1: Sentirete quello che accade a Turi qui in onda su Radio Puglia, live in diretta. Si presume ci siano un po' di problemi tecnici nel mentre.
0: No, assolutamente. No. Che cosa presumiamo noi? Assolutamente. È tutto meravigliosamente perfetto live.
1: Sì, io però vado via alle 8, va bene? Vi lascio.
0: Te ne vai?
1: Sì.
0: Mi lasci, mi abbandoni?
1: Sì.
0: Mannaggia.
1: E
0: va bene.
1: Continuiamo con la musica della Ranking Song. Ci sono da ascoltare 10 posizioni ancora.
0: Ancora.

0: Sì, da Danny
1: e Anna. E allora Danny, io posso essere un po' curiosa? Posso?
0: Sì.
1: Perché come? Io non ce la faccio ad aspettare di conoscere tutte e 10 le canzoni rimanenti.
2: Giustamente,
1: ad aspettare tutto sto tempo. Perché okay, non me le dici? Che dici?
2: È giusto. La curiosità è donna.
1: Allora
2: andiamo avanti.
1: Dai.
2: Vi seguo.
1: Vai.
2: Sono d'accordo con te. E allora facciamo così. Vi elenco tutte le tracce fino alla prima.
1: Va
2: subito,
1: bene,
2: così
1: grazie.
2: Me ne vado.
1: Poi, no, ma sei magnifico.
2: Rimarrò comunque dietro le quinte. Allora, primo posto. Partiamo proprio dal primo posto.
1: The first.
2: Buon vento.
1: Ah.
2: New entry al prima volta.
1: Perché ci sono io.
2: Prima volta al primo posto, Buon vento di Jovanotti e Alfa. Poi c'è al secondo posto una canzone che non si può dire.
1: Come non si può dire?
2: Fammelo dire.
1: E dilla.
2: Cioè, non è che la ragione sempre tu.
1: Vai,
2: che,
1: okay, dicela.
2: No, dico tu. Intanto ascoltiamo La testa gira, che
1: di Fred De Palma, Anita e Miss Dila.

0: Sherry O'Neill è la nostra, la sagra della ciliegia di Turin. Una rapina
1: col cuore in gola. Faremo lo spiegone perché si chiama ferrovia, perché si chiama George, perché si chiama Forlì.
0: Ecco, davvero, pure queste cose.
1: Voglio sapere tutto.
0: Tutto. Vabbè, di questo magari ti faccio una lezione a parte.
1: Ok, va bene. E allora io vi lascio. Vi auguro.

0: di un duo di DJ, producer, un duo. Non cantano loro, si fanno chiamare Anotro, loro mixano, Anotro. Il titolo, scusate, Talk to You. Poi, Ermal Meta, Calma Metafisica, che posizione?
1: Alla ottava?
0: Abbiamo perso già il conto. All'ottava. Sì, bravissima.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti, Comuni Immortali, Achille Lauro.
1: Alla settima.
0: Maledetto Me di Fulminacci.
1: Sesta.
0: Bad di Joliet e Shiva.
1: Quinta.
0: E adesso, attenzione. Ci vuole un po' di suspense, ci avviciniamo al podio. Quinta posizione.
1: Parte calda, vai con la quinta, la quarta.
0: Ah, ok, sì, è vero. Ma io non sono uno speaker impreparato.
1: Ma no.
0: Mi reputo così oggi.
1: E sti giocherellone.
0: Irama, Cabana, quanto è bello Irama, dai.
1: È vero.
0: Sal Da Vinci, posizione numero?
1: L'amore mio, terza posizione.
0: Con Poesia, la sua new entry.
1: Fantastico.
0: Poi che posizione?
1: La number two.
0: Al mio paese di Serena Brancale, Delia, e chi più ne ha più ne metta, perché non ricordo l'altra. Ah, Levante. Ma che speaker!
1: E la prima l'avevamo detta prima, però, eh. La number one.
2: No, cosa devo dire?
1: È meraviglioso. Comunque io un giorno il programma con Danny lo devo fare. Perché mi manca.
2: Hai fumato?
1: No, più che fumato, hai avuto altre esperienze metafisiche quest'oggi, però va bene.
0: La prima posizione, allora.
1: La numero uno.
0: L'abbiamo sentito prima.
1: Sì, in anteprima.
0: Ti ricordi, te l'ho detto, io l'ho svelato subito il primo posto.
2: Non c'era io.
1: Chi era?
0: Vabbè, anche voi peccate, vedete, siete distratti.
1: Primo posto,
0: buon vento.
1: Ah, è vero, perché la new entry, perché come sono arrivata io per il buon vento, noi ascolteremo anche buon vento, mi sembra giusto.
0: Certo, grazie Anna.
1: Antonio, che è distratto.
0: Un bacio.
1: Grazie Danny, un bacio a te.
2: Noi ci vediamo tra un po'.
0: Good luck.
1: Presto.
0: Good luck.
1: Aiuto.
0: La ranking song continua e finisce alle 20 per dare inizio a
1: Cherry on Air. Tutta per voi.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. In rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo, Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sole su Puglia e Basilicata, le prossime ore quindi volgeranno al bel tempo, anche il weekend si prospetta un weekend all'insegna del sole con l'eccezione per domenica mattina, un po' di nuvolosità in transito ma in diradamento già nel corso del pomeriggio. Le temperature sono date in aumento, punte anche localmente superiori ai 30 gradi nel Foggiano. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Siamo in diretta qui da Radio Puglia, siamo in attesa.
1: Ma buonasera, ciao, DJ buonasera. Bianco. Allora, sei pronto? Sei pronto?
0: Sì.
1: Noi abbiamo quest'anno... già fatto una prima anteprima, anche se diciamo solo internos tra noi e la piazza di Turi, sì. Con la nostra Tea, perché questa sera incomincia la sagra della ciliegia e ferrovia a Turi. E noi di Radio Puglia faremo le dirette, quindi andremo direttamente in piazza e la piazza entrerà direttamente in radio, mm-hmm. e viceversa.
0: Sì, ecco. L'anno scorso ero io, sì. C'ero.
1: L'anno scorso ero in piazza.
0: A Turi.
1: Ecco, quest'anno
0: sono
1: qui
0: qua.
1: Con me, pezzato di gambe, lì devi stare, capito? Comunque ragazzi, noi stasera ci divertiremo anche perché i protagonisti veri di questa serata in diretta sarete anche voi, quindi se non avete la possibilità di andare a Turi e assistere la serata, quindi guardare lo spettacolo di Radio Puglia, potete comunque partecipare con noi, perché noi che siamo qua vogliamo partecipare in qualche modo. E che cosa consiste questa partecipazione? Faremo un quiz, quindi iniziate a prepararvi, perché il quiz prevede, vogliamo sapere da voi che cosa significa la ciliegia ferrovia, perché si chiama così, no?
0: Perché
1: a parte perché
0: così?
1: La ciliegia ferrovia, devi sapere, caro DJ Bianco, che è stata diciamo proclamata per tantissimi anni consecutivi la ciliegia più buona d'Italia.
0: In effetti, perché
1: ecco, ed ha questa bellissima forma a cuore,
0: grossa,
1: è bella, corposa,
0: rossa,
1: succosa. E niente, è sicuramente la ciliegia più buona d'Italia. Però perché si chiama ferrovia?
0: Perché?
1: Tu lo sai?
0: No.
1: Io lo so, ma non ve lo dico, ma
0: io
1: lo so solo perché ho studiato.
0: Non me lo ricordo,
1: ecco,
0: però.
1: Quindi ditecelo al 333-166-5757.

0: A.
1: Prova.
2: Semplice sì.
1: Ci senti?
3: Yo-yo.
1: Yo-yo.
4: Parola. Saremo io e te. Per sempre legati per la vita.
1: Allora, Salda Vinci, l'abbiamo ascoltata. Sempre in diretta, siamo in attesa del collegamento.
4: Penso vivere.
3: Possiamo fermare questo scempio?
4: Dai, che la prossima ad andare a Sanremo sarò io, ve lo dico subito. Comunque, ragazzi, oltre a quella domanda dove tutti quanti ci state scrivendo al 333-166-5757, ossia che cosa significa ciliegia ferrovia e perché si chiama così, l'altra cosa che vi dovete, insomma, cervellare e che vogliamo sapere da voi, anche per avere qualche spunto,
1: è una bella ricetta.
3: Come sentite? Come sentite?
4: Danny, noi ti sentiamo ma non ti vediamo.
3: E perché? Spieghiamo agli amici all'ascolto che io sono nello studio 2.
4: Ecco, noi siamo nello studio 1.
1: Questa cosa.
4: DJ Bianco è dall'altra parte del vetro.
3: E Tea, dov'è? Tea, non la sentiamo.
4: Non è ancora collegata.
1: Non è ancora collegata.
4: No, non abbiamo ancora il collegamento. Però abbiamo il collegamento con te dall'altra parte, è una cosa meravigliosa, Danny.
3: Allora, questa manifestazione a Turi comporta un sacco di risorse, di energie. Ci vuole il nostro supporto da Castellana Grotte per trasmettere tutto quello che accadrà fra poco a Turi per questa sagra
4: della ciliegia ferrovia. Ah,
3: pensavo del fungo.
4: No, quella a novembre. Così.
3: Pensavo fosse la sagra del galletto.
4: No. Ci piacciono le ciliegie. Ecco, e quindi tu sei dall'altra parte a darci il supporto necessario. Quindi abbiamo due studi carichi proprio. E nel frattempo noi aspettiamo le ricette dei nostri amici, qualche consiglio su come utilizzare le ciliegie. Cioè, la ciliegia ferrovia è buonissima da mangiare così, bella cruda, magari appena tolta dall'albero.
1: Invece noi vogliamo sapere
4: come la possiamo impiegare in cucina. Quindi, ma soprattutto mi piacerebbe sapere dei secondi o dei primi.
3: Si mangia,
4: il dolce lo conosciamo.
3: Si mangia dopo il secondo e basta. Che senso ha?
4: No.
3: La ciliegia va mangiata, anzi, va mangiata al primo mattino mentre la si raccoglie.
4: Sei romantico,
1: sotto l'albero.
4: Ti metti il cappellino di paglia, vai sotto l'albero, le cogli e le mangi lì.
3: Noi stiamo parlando qua, Anna, però ci stanno sentendo da Turi.
4: E da Turi ancora no. Non abbiamo il collegamento ancora.
3: Posso fare un saluto a mia zia?
4: A tutti quelli che vuoi.
3: Zia Angela, saluto zia Angela. Sta sentendo.
1: Salutiamo
4: zia Angela di Danny.
3: Qualcuno deve salutare qualcuno, può farlo attraverso Radio Pure.
4: Bravissimo.
3: Più tardi.
4: Potete salutare e potete anche magari darci delle notizie sulle ciliegie e soprattutto anche farci dei saluti normali o chiederci una canzone.
3: Oppure una cosa semplice, il significato del nome ferrovia, della qualità della ciliegia.
4: Sì, esatto. Anche? Questo è il nostro quiz. A dopo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Nel frattempo sono le 20:39.
1: Ma tu lo sai a che edizione?
0: Mo si sente bene.
1: Si sente bene? A che edizione è arrivata la sagra della ciliegia Ferrovia di Turi?
0: No, non lo so.
1: Para.
0: Non lo so.
1: 34esima. Esatto. Che cos'è?
0: Quindi io stavo alla 33. Agli anni di Cristo, praticamente.
1: Sì, certo. Ah. La ciliegia Ferrovia, questa rossa rubina a forma di cuore dal sapore dolce, una cosa meravigliosa.
0: Ok, forse siamo pronti.
1: Siamo pronti per la diretta?
0: Forse, aspetta.

0: Ciao Turi!
1: Iniziamo e ci colleghiamo in diretta appunto con gli studi di Radio Puglia per appunto intervistare sia Barbara qui in diretta sul palco. Prego, a Barbara puoi scegliere se salire come ha fatto Gio Squillo dalla scala tipica delle ciliegie che usiamo veramente per le ciliegie o dalla scala dell'associazione in piazza. Questa è lasciata a te. Vi potete avvicinare tutti quanti, venite, venite anche ovviamente l'artista che ci ha deliziato con le sue meravigliose corde vocali per ringraziarla in prima persona. E ovviamente noi vi deliziamo con le bolle di sapone che Giuseppe, per iniziare ad attirare la vostra meravigliosa attenzione, e siamo anche in diretta sulla pagina Facebook. Ciao Anna!
0: Ciao Tea, ciao Turi, ciao a tutti!
2: Ciao Turi!
1: E ciao! E con noi Barbara! Volite, abbiamo l'onore di averla con noi qui sul palco. Prego, vieni, vieni, vieni qua con me. Eccoci.
2: Mi hai sfidato, ho raccolto la sfida e l'ho anche vinta, Tea.
1: Grandissima, complimenti, anche perché poi magari domani ci vediamo, domani mattina alle 5 sotto l'albero delle ciliegie.
2: Sono già posizionata
0: con una bella paglietta.
1: Perché da giornalista professionista bisogna raccontare anche quello che accade,
2: in retroscena, che sono la parte più succosa, per rimanere in termini e in tema soprattutto di ciliegia.
1: Noi ovviamente, Anna, abbiamo l'onore e il piacere di avere una grande giornalista professionista nata a Taranto, vissuta a Lecce, ma che gira l'Italia grazie ovviamente alle sue attività, non solo da influencer del cibo che racconta la nostra meravigliosa Puglia in Italia, grazie anche alla RAI che ovviamente ha voluto il tuo volto per raccontare tante cose importanti. Ma noi vogliamo sapere, in diretta su Radio Puglia, l'hai già detto, Turi ti ha accolto come una di casa e di famiglia, ma cos'è stata per te questa sagra della ciliegia, questo Master Sherry e tutto questo 3-4 giorni che sei stata con noi qui?
2: Allora, guarda, sarebbe abbastanza semplice definire questa esperienza come un'esperienza emozionante, perché comunque le esperienze ti lasciano sempre qualcosa, che sono delle emozioni. Possono essere più o meno positive, però te le lascia, un evento te le lascia sempre, una città, una comunità. Come dicevo prima, mi hai sentita, nel caso di Turi io ho trovato veramente un'accoglienza, no? un volermi far sentire parte di una grande famiglia, che era una sensazione che avevo già avvertito e provato in questi mesi che hanno preceduto l'organizzazione e l'inaugurazione della sagra, perché come raccontavo ci stanno lavorando, io li ho un po' seguiti diciamo nello scorcio finale, ma loro ci stanno lavorando davvero da tanto tempo, e già lì comunque mi sono sentita parte di un gruppo, ma quando sono arrivata qui mi sono sentita parte di una famiglia, e questo non perché sono ovviamente pugliese, io oramai vivo a Roma, torno in Puglia pochissimo per la famiglia o per a volte motivi di lavoro. Però quella sensazione a volte di familiarità io non l'ho avvertita e non l'avverto nemmeno magari nella città in cui ho trascorso tanti anni come Lecce.
1: L'empatia non è da tutti, pertanto sicuramente dobbiamo fare i complimenti per le belle persone che fanno parte di questa grande famiglia dell'associazione in piazza e tutti coloro che ci lavorano appunto intorno. Noi ringraziamo ovviamente di aver scelto anche Radio Puglia come media partner da 2 anni e siamo onorati e felici, ci siamo visti al Libro Possibile gli anni scorsi, pertanto è bello vederti proprio a fianco. Ho avuto la possibilità di godere della tua presentazione durante la sfilata il 2 giugno e ovviamente Anna invece nel contempo sta facendo delle domande ai nostri radioascoltatori. Uno sta chiedendo un secondo.
0: Sì, sì, una ricetta di un secondo, perché è più complicato, a base di ciliegie. Ecco, quindi i nostri radioascoltatori ci stanno dando dei suggerimenti e qualcosa anche di particolare, e poi chiaramente vogliamo sapere perché la ciliegia ferrovia si chiama ferrovia. Quindi è un quiz che abbiamo diramato e quindi i nostri amici ci stanno scrivendo, quindi a breve vi daremo delle news.
1: Vedremo. anche perché poi il vincitore vince una bella casetta di ciliegie e i gadget di Radio Puglia.
3: Posso,
1: se li porta...
3: posso partecipare?
1: Certo. Andare sulla pagina Instagram di Radio Puglia, partecipare o mandare un messaggio al 333-166-5757. E a proposito di secondo, ci dà l'assist per chiedere appunto a Barbara che cosa è stato per lei questo Master Sherry 2026 e che secondo c'è stato che più ti ha appassionato, se li hai assaggiati tutti.
2: Allora, guarda, occupandomi di gastronomia, ovviamente negli ultimi anni ho toccato con mano questa tendenza della frutta utilizzata in cucina. Lo fanno i grandi chef stellati, tante volte appunto mi è accaduto di assaggiare un piatto con la mela, ma anche con l'ananas. La ciliegia, devo dire che non l'avevo mai testata in un primo piatto e in un secondo piatto, e il concorso Master Sherry mi ha aiutato proprio a aprirmi un mondo che io non immaginavo. Il prodotto ciliegia è veramente uno dei prodotti che ho notato essere più trasversali in assoluto. L'ho visto abbinato ai dolci, diciamo facile, l'ho visto abbinato ai primi piatti di ogni tipo, l'ho visto abbinato alla carne, l'ho visto abbinato al pesce crudo, l'ho visto abbinato al pesce cotto. Ho detto, ma ci sarà qualcosa con cui la ciliegia...
3: E la ciliegina sulla torta.
2: E la ciliegina sulla torta. No, e quindi, scherzi a parte, è una grande ricchezza questa. Ecco, l'obiettivo del concorso Master Sherry nella... diciamo visione, direi, dell'associazione e poi anche di Onofrio Squeo che l'ha ideato, è quello di far finire la ciliegia nei menù, perché è bello poterli assaggiare noi questi piatti, ma immaginate cosa accade se arriva un turista inglese, americano, spagnolo, francese che si siede a tavola in uno dei ristoranti di Turi e assaggia un primo piatto con la pasta fresca, tanti chef l'hanno testata anche in questo modo, a base di ciliegia. Cioè, è questa la vera promozione. La vera promozione è quella che passa, sì, quanto vogliamo, dal racconto e dallo storytelling. Io ci lavoro con questo e ci lavoriamo tutti noi, ma soprattutto passa dalla tavola. Noi abbiamo, ad esempio, imparato a promuovere realmente l'olio Evo quando abbiamo messo le bottigliette sulle tavole. Allora è lì che il turista americano ha visto la bottiglietta monoporzione da portare poi a casa e ha potuto apprezzare realmente quel filo d'olio extravergine d'oliva. Quindi l'idea di mettere le ciliegie nei menù, nei primi e nei secondi piatti, secondo me è veramente straordinaria, da cavalcare, da potenziare e da intensificare. E sono felice di aver saputo, qui chiudo, parlo tanto, che il concorso, che quest'anno già ha visto la partecipazione di concorrenti che provenivano da Taranto, da Bari, da Foggia, si aprirà ad accogliere concorrenti che verranno da altre regioni. Ecco, lì vedere cuochi o cuochi amatoriali mettersi alla prova con la ciliegia, loro che non sono di Turi e non sono pugliesi, lì sarà veramente un bel divertimento, secondo me.
1: Grazie ancora a Barbara Politi per essere stata con noi, per la sua empatia che ovviamente ha incontrato quella di Turi e di tutti noi, soprattutto, come dicevi, destagionalizza anche un prodotto che sicuramente poi deve essere anche conservato nel modo migliore affinché possa essere tutto l'anno degustata e portata a casa dai nostri turisti, la Puglia nel mondo, Turi nel mondo. Anna, grazie, noi torniamo perché così raccogli tutte le ricette.
0: Sì, sì.
1: Ce le racconti, e prima di passare poi la parola alla cover band degli 883 nell'altra piazza decretiamo il vincitore. Ora lasciamo spazio a un po' di intrattenimento per i bimbi, noi già siamo immersi dalle bolle di sapone.
0: Ciao, a dopo.
4: Ciao.
1: Grazie a Barbara Politi per essere state con noi in questa 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Grazie infinite, buon lavoro.
5: Io quiero che stesse al mondo che conteste dell'este.
6: Radio Puglia.

0: la più bella del
1: mondo. Grazie, grazie. Ovviamente non era riferito a me, ma ovviamente alla ciliegia Ferrovia di Turi, perché è la ciliegia più bella del mondo. A forma di cuore, bella, croccante, meravigliosa.
0: Croccante.
1: Croccante, dalla polpa bella, succosa. Mi sta venendo una voglia di ciliegia Ferrovia a me, guarda. Però purtroppo io sono qui.
0: Allora,
1: per fortuna, e a Turi invece abbiamo la nostra Tea con Radio Puglia, col nostro palco.
0: Ricordiamo?
1: Sì, ricordiamo che abbiamo praticamente lanciato un quiz. Dovete indovinare, o meglio, dovete dirci secondo voi perché la ciliegia Ferrovia si chiama Ferrovia.
0: Ferrovia, perché
1: questo
0: si chiama
1: è
0: Ferrovia?
1: Number one, quiz number one. Number two, invece, vogliamo sapere da voi una bella ricetta di un secondo fatto con la ciliegia.
0: Sì.
1: Ecco, quindi...
0: Che è difficile, diciamo.
1: Insomma, devo dire che la ciliegia è un frutto che si sposa bene con alcuni cibi, alcuni secondi, alcuni contorni, con le insalate... È chiaro che noi siamo abituati ad assaggiare la ciliegia in preparazioni come i dolci, no? La crostata, la cheesecake, no? Di ciliegia. Però, per esempio, l'altra cosa che mi piace molto con la ciliegia è lo sherry. Ecco, ovviamente io vado sempre dove c'è una punta d'alcol, no? E quindi lo sherry è un liquore a base di ciliegia.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Quindi, ragazzi, mi raccomando, voi che state all'ascolto, fateci sapere se voi conoscete il significato, per quale motivo la ciliegia si chiama Ferrovia, e magari anche qualche bella ricetta innovativa, perché no, anche gourmet, al 333-166-5757.
0: E se volete richiedere una canzone lo potete fare, noi siamo qui.
1: DJ Bianco ve la mette.
2: Radio Puglia.

0: pezzi della street band, country band. Chi switcha?
1: Mi sentite?
0: Ci siamo. Sì, sì, ti
1: sentiamo. Siete in diretta, siete in diretta radio. Ci siamo.
2: Ciao.
1: Allora, come sta andando la situazione lì a Turi?
0: Noi vi... Qua non stanno applaudendo, stanno
1: benissimo, ragazzi.
0: Sta chiedendo di usare le mani tutti insieme con le mani al ritmo.
3: Alziamo le mani. Alziamo le mani.
1: Tutti,
0: prendiamo
1: tutti.
0: Vai, anche Anna.
1: Siete carichi, ragazzi.
0: E oh ya. Ora Nicola ci inquadra.
1: Direttamente da Turi, ragazzi.

0: alla fine della Conturbende ci racconterai i secondi piatti che sono arrivati, decreteremo i vincitori,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: balleremo sino alle 10 prima di dare il segnale all'altro palco.
1: Certo, certo, stanno arrivando tanti messaggi dove ci stanno scrivendo tante idee, io ne ho scelte alcune, ovviamente, sono tutte idee validissime e poi chiaramente ci devono dire anche perché la ciliegia ferrovia si chiama ferrovia. Attendiamo ancora qualche minuto, ancora altri messaggi anche da Turi stesso possono scriverci al 333-166-5757.
0: Ah, non è coro, ah, non è coro. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, bacio che sarà vale, sarà vale. Guarda quanto mi odiano, bevi un loio, ne ti amo, non lo so. Se ti suonerà neomelodico, ma stavolta ti dedico. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, un bacio che sarà vale.
1: Abbiamo anche Serena Brancale direttamente da Turi.
0: Se ti suonerà neomelodico, ti dedico.

0: La nostra Serena Brancale colpisce anche le street gang.
1: Sì, la nostra Serena Brancale baite alla zia.
0: Saremo due stelle, io e me due stelle.
1: Due.
0: Baby, I love you, ne ti amo, non lo so.

0: C'è anche DJ Bianco dall'altra parte che sta ballando al ritmo di questa bellissima musica.
1: E oh ya ah. E oh ya ah. Oh ya ah. E oh ya ah. Tutti con le mani.

0: mentre il nostro Giuseppe fa le magie e le bolle giganti magiche per tutti i bimbi.
1: Saluta tutti i bimbi.
0: Siamo in una bolla io e te, eh?
1: Certo.
0: Ci riflettiamo nelle bolle.
1: Noi siamo brillanti, magiche. Bravissimi. Bravi, bravi.
0: Anna, quindi che si dice lì?
1: E allora.
0: Siete morendo d'invidia che non siete qui con noi.
1: Tantissimo, okay. Tantissimo, soprattutto c'è DJ Bianco, maestro, io che vorremmo stare lì a guardare, a vedere tutto.
0: Voi state in diretta su Radio Puglia, vi vorrei dire, come sempre, come ogni anno, diciamo.
1: Sì, sì, questo è il mio secondo anno qui, l'anno prossimo io vengo lì, eh.
0: Insieme alla Conturband, poi ci scambiamo, mandiamo la Conturband in radio.
1: Sì, e... ottimo, ottimo, ottimo. Però a me piace tanto far venire Turi direttamente qui in diretta e dare la possibilità anche a chi non è possibilitato a venire a Turi ad ascoltarci e a vivere queste emozioni come le viviamo noi.
0: Noi diamo ancora la parola e... meglio... il tempo alla Conturband che ci delizia con un altro brano.

0: Sara, perché ti amo tutti insieme? Mi forte e stammi più vicino se ci sto bene.
1: Sara, perché ti amo? Su, su, su, su.
0: Emozione che cresce piano piano la voce. E stammi più vicino se ci sto bene.
1: Sara, perché ti amo?
0: E vola, vola con te a e a nel radio, perché radio Puglia che c'è, a Sherry On Air e la Contour Band fuori e dentro di me.
1: Meravigliosa Tea!
2: Cioè, è uno spettacolo.
1: Sì, Noi ci stiamo divertendo come se fossimo lì, ragazzi. È partito anche il trenino dalla parte della regia.
0: La Contour Band ci denuncerà per deturpamento della loro opera. Della loro...
1: Vabbè, ma noi cerchiamo di fare il nostro, poi loro sono bravi. Noi...
0: grazie alla Contour Band!
1: Bravissimi!
0: Questo megafono l'avete usato proprio. Potete dire Radio Puglia number one, fatelo dire. Se qualcuno sente a disagio, so io a chi farlo dire.
1: Vai, vai.
0: C'è il trombettista della Celebration Disco Band, che è un infiltrato della Contour Band.
1: Ah, ecco.
0: E suona oggi e domenica sera.
1: Ah, sì?
0: Vi aspetto in radio per registrarlo bene, so già chi devo stalkerare.
1: Vai Tea, tu stalkerizza.
0: Lo metto lì al centro con quella trombettina lì,
1: ecco.
0: Caruccio no. E va così, nessuno si sentiva colto. Chi vuole viene. Ragazzi, grazie ancora. Ovviamente poi saprò come farvi recapitare il vostro numero di casa per venirvi a stalkerare per questo jingle che mandiamo in radio, molto volentieri.
1: Ecco, sono contenta.
0: Vedi, così nascono i jingle, tu ti stai a immaginare come è possibile farlo.
1: Studi creativi.
0: E ora vanno via. Camminando e suonando.
1: Pazienza.
0: E restate qui con noi perché si continua a ballare con la baby dance e poi la social dance. Non lo so, c'è qualcosa che sbatte.
1: No, assolutamente. Qua non si sente nulla. Noi sentiamo solo un po' di musica e te?
0: Sì, che sta andando via. Ora è il momento di raccontarci qualche secondo, qualche impressione dei radioascoltatori, quello che accade lì in diretta a Radio Puglia.
1: E allora, io mi sono appuntata qualcosa, no? E praticamente mi è parsa, diciamo, questa ricetta che probabilmente farò anch'io. Ecco, questa è la signora Giuditta di Conversano, che dice che lei fa questo pollo in salsa di ciliegia, aceto balsamico. Mi ha dato anche gli ingredienti, mi ha detto che si prendono 400 grammi di petto di pollo, 250 grammi di ciliegie fresche, 3 cucchiaini di aceto balsamico, un cucchiaio di olio extravergine, sale e pepe cubù, che significa quanto basta, e un rametto di rosmarino. Quindi si fa questa salsina, questa riduzione con le ciliegie, non tutte sciolte, molte anche a pezzettini, e si adagia sopra il petto di pollo e i ferri. Che è un'idea fresca da fare, magari la faremo assaggiare a DJ Bianco uno di questi giorni.
2: Ho fame.
1: Ecco, e poi praticamente l'altra alternativa che mi hanno detto, questo invece è Luca da Bitonto, che mi ha detto che lui utilizza le ciliegie insieme ai formaggi. Quindi come,
0: wow, è un po'
1: quindi,
0: come la marmellata di ciliegie
1: in confetture che fresche, in modo tale da stemperare i formaggi stagionali, quindi anche quello, diciamo, un secondo vogliamo, no? Quindi ci sta benissimo. Io ci abbinerei, questo è un mio consiglio personale, un bel bicchiere di vino, quindi con un metterei
2: che non può mancare.
1: Che
0: non può mancare. Un negramaro o più un rosato, cosa preferisci?
1: Io forse metterei un rosato negramaro, un rosato primitivo, ci potrebbe stare, questo è il mio consiglio, no? Però poi magari
0: accogliamo volentieri.
1: Se c'è qualcuno all'ascolto che ci vuole dare un consiglio diverso, come abbinare un buon vino anche a un bel secondo piatto di ciliegie.
0: E noi adesso ci salutiamo, decreteremo invece il vincitore di Instagram del concorso Cherionè. Grazie ad Anna e a DJ Bianco, noi continuiamo con la
1: Ciao a tutti!
2: Ciao!

0: Allora,
1: ragazzi, bellissimo. Come mi sono divertita, devo dirti la verità. Comunque, a Turi si continua a ballare, si continua a fare festa. Noi vi salutiamo e
0: ci rivediamo, ci risentiamo domani sera alle 18.
1: Sherry on Air, esatto, okay. Domani pomeriggio ci ritroviamo di nuovo qua. Ciao, okay. A tutti.
0: Ciao.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: domenica.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Abbiamo superato l'alba, abbiamo vinto contro il tempo, superpoteri dentro i corpi.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: La radio che spinge. Radio Puglia.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

Ero camice di barberi. Se il solito cane che abbaia non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato